0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E siamo ancora qui, puntuali, come sempre, per il nostro spazio dedicato alle classifiche. Ehi tu che sei all'ascolto, donna, uomo, bambino, di qua, di là, insomma, stai attento, perché quello che c'è in onda nei prossimi 10 minuti ti riguarda molto da vicino. Ecco perché chiedo la tua attenzione. Stiamo occupandoci dell'Hit Parade del 1968, e se tu nel 1968 avevi almeno 10 anni ed eri in grado di intendere e di ascoltare, oggi quanti anni hai? Mamma! Bene, va benissimo, questo è il nostro momento. Allora, 1968, una grandissima classifica, quella italiana, in quell'anno, che vedeva la presenza contemporaneamente all'America di un pezzo strepitoso che fu scritto da Paul McCartney. Ecco, quando dico questo dico tutto. Fu scritto per Julian Lennon, il figlio di John, per consolarlo dalla separazione dei genitori. Ma adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Hey,

La storia dei Beatles è ormai materia di studio in tutte le facoltà universitarie e anche nei corsi intermedi, assolutamente. Bisogna tutti sapere la storia di questo straordinario quartetto di Liverpool. Questa canzone era contemporaneamente presente in Italia ed in America. D'altronde un pezzo così come poteva non raggiungere i cuori di tutti, no? Hey Jude, i Beatles che lasciano il posto a un pazzo. Questo è quindi veramente un pazzo scatenato. Pensate addirittura che in una delle sue esibizioni prese fuoco l'elmo che aveva sul capo, perché lui era veramente un po' stravagante, e dovessero intervenire gli steward per spegnergli l'incendio con della birra. Pensate un po'. Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Una digressione tra i meno famosi qui in Europa, perché Arthur Brown non è che da noi fece furori, ma in America sì, pensate, era a pochissima distanza in Billboard dai Jude che abbiamo appena ascoltato, e con lui inizia lo shock rock. Le sue performance erano davvero molto molto appariscenti, ma anche molto particolari nel contesto scenografico, nel modo di agghindarsi, insomma era un qualcosa di diverso, che comunque ha creato uno stile per Alice Cooper, per i Kiss, insomma quel quadretto lì, no? Famiglia. Fire era la canzone che abbiamo appena sentita, che chiude l'appuntamento con il 1968. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, 30 anni di così tanta bella musica, e ci riaggiorniamo al prossimo appuntamento, dove insieme andremo nel 1978, un anno veramente importante per la musica. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: Freezing cold in 1892.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: buongiorno, buongiorno, che è successo qua? Fammi vedere 60, qua.
1: 70, 80.
0: Ah, una ecco, canzone sembrava.
1: Più bella dell'altra.
2: Una canzone più bella dell'altra. 60, 70, 80, live.

0: Certo che da qui all'eternità c'è una di strada, faccia se ci pensi un attimo. Quanta strada c'è da qua all'eternità? Grazie per Giorgio.
1: Buongiorno,
0: Morto,
1: Pierangelo,
0: grazie.
1: Signor Manno, sto andando a consegnare prodotti alla scuola. Mi faresti ascoltare per favore qualcosa dei Rockets? Perché è un po' che non li sento. Ok, grazie mille, buona giornata a tutti, anche se è un po' così così. Qua appena smesso di piovere, sono a Brescia. Ciao!

0: vanno? No, noi li sentiamo spesso e volentieri, no, ma davvero, sia con Space Rock che con Future Woman e anche con Under the Game. Sei tu che magari, sai, quando sintonizzi la radio o quando ti metti l'ascolto, ma è la sfortuna di non ascoltarli, ma noi spesso e volentieri li passiamo perché sono, piacciono tanto. C'è un amico di Como.
1: Buongiorno
0: qua,
1: ascoltatori, sono Marco da Como. Sono sulla tangenziale ovest con un po' di pioggia. Aiutatemi a superarla con il Magic Fly. Vi prego, buona giornata a tutti.
0: Ci devi pregare, Ci devi pregare per metterla, perché altrimenti. Eccoli gli Space.

0: stamattina c'è un po' di pioggia, oltre che al traffico, Marco? Va bene. Magic Fly, lo trovo stupendo io. Peccato che viene richiesto poco, Anzi, gli Space poi più vengono richiesti poco.
1: Allora, stamattina ascoltiamo il suono del silenzio, The Sound of Silence, non mi ricordo di chi è. Perché questa bella giornata inizia molto tranquilla.

0: giornata è meglio che inizi sempre dolcemente qua, in silenzio magari. The Sound of Silence, Federica Simon and Garfunkel, che ormai li conosciamo a memoria perché spesso e volentieri li sentiamo.
1: Cosa?
0: Questi si fanno i cazzi loro.
2: Stiamo cucinando in ciccio!
1: Buongiorno Radio 60-70-80, Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Camito. Oggi vi presento un altro chef. È scappato! Pierre è scappato! Vergognoso! Insomma, oggi qua abbiamo
2: un cuoco che ci supporta!
1: Ecco, la Marcella oggi voleva richiedere
2: Montagne Verdi di Marcella Bella.
1: Tutta bella! Comunque oggi sta spalmando la carne come se fosse un bel maschione. Comunque ragazzi, ascoltiamo Marcella Bella e si lavora in cucina.
0: E questo camminito è da arrestare, da resistere.

0: La grandissima Marcella, abbiamo sentita parecchio anche ieri, vero? Sia il mattino che il pomeriggio. Insieme al fratello Gianni si è regalato sempre delle cose eccezionali. Grazie per aver richiesto Montagne Verdi.
1: Ma buongiorno Pierangelo dal Max, e buongiorno a tutti e buon giovedì. Oggi vorrei un brano di Barry White, Can Get Enough Your Love. Ciao a tutti e buona giornata.

Altro personaggio che non manca mai nelle nostre programmazioni radiofoniche, Ken Gadinafo, Your Love Baby, naturalmente Barry White, con tutte le sue, non solamente con questa. Vabbè, grazie Max, buona giornata pure a te. Allora, dai che è già giovedì, è anche l'8 di ottobre. Barbarella come al solito in tangenziale a Milano, vedi? Solito discorso. Stamattina il CC.

0: bella, buona giornata anche a te, buon giovedì, buona tangenziale, buon traffico e anche oggi buona pioggia. Oggi buona pioggia, beh, insomma non è che stia piovendo poi molto, però insomma sembra che qualcosa cambi, no? Ma c'è Anna qua, ma io non la riconosco più questa.
1: Dopo tanto tempo mi faccio risentire, ma io vi ascolto. Senti, metti una canzone di Rino Gaetano, la dedico a Fabio.

0: grazie Anna, salutami Fabio, mi sembra di averlo sentito ieri pomeriggio, ma non vorrei sbagliarmi, eh. Ha raccontato una barzelletta un po' spinta, con... vero? È lui, è lui, è lui. Buona giornata Anna.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

Che artista questo grande George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You. Capolavoro questo. Grazie Sara per averlo richiesto, perché a me piace da morire, davvero, mi piace molto anche George Benson, che poi sarebbe quello di Give Me The Night, no? Va bene.

0: Eccolo, Davide Di Varese, buona giornata da schiavo senza catene, il grandissimo Marco Ferradini con questo pezzo. È sempre piaciuto molto, devo dire, Ferradini, eh? E poi questo pezzo, Teorema, non ha bisogno di molte presentazioni.
1: Buongiorno a tutti, Mickey Mix da Prato. Mi metti tribute di Pasadinas, grazie, ciao ciao.
0: Ah, subito di mattina così. Va bene,

0: Miki, per Zibuc dei Pasolines. Neanche la dottoressa questa.
1: Buongiorno, posto, la dottoressa Maura. Mi dispiace per lui, ma chi meno ama prende la porta di casa e se ne va fuori di casa. Altro che più forte. Ascolta, mi metteresti Flash Dance stamattina, dato che c'è una giornata che fa dormire. Mamma, che bruttissima giornata oggi, sembra già inverno pieno. Ecco, ti chiedo Flash Dance, ti auguro una buona giornata, non ridere troppo il pomeriggio per gli sconci che saltano fuori in questa radio.
0: È vero.
1: Auguro a tutti un buon lavoro e una buona giornata, anche se è uggiosa.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto cambia affinché nulla cambi, disse Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina, personaggio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era il 1860. Più di 150 anni dopo, quelle parole raccontano l'affaire. Figi Cicconi, nemici solo apparenti, nessun colpevole, nessun ribaltone, anzi, Giovanni Malagò, commissariato e commissario, più centrale che mai. L'ex numero uno dello sport italiano rimane così al vertice della Federcalcio, dove era stata eletta a giugno praticamente all'unanimità. E pensare che fino a due giorni fa non è trascorso istante senza veleni tra il capo del CONI Bonfiglio e il ministro dello sport Abodi, prima della decisione arrivata ieri dal Palazzo H a chiudere il caso del mancato tesseramento di Malagò ai tempi della candidatura, nominandolo come detto commissario, a cui adesso spetterà il compito di indire nuove elezioni, probabilmente il 14 dicembre. Altrettanto probabile, Malagò sia l'unico candidato alla successione di se stesso, con buona pace del surrealismo. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Solamente i Pink Floyd riescono a regalare queste emozioni, queste atmosfere tutte particolari, no? Che poi in una giornata del genere rendono il doppio forse, no? Us and Ben. Allora, chi è che ho dovuto ringraziare qua? Savio? È un bel disco, sì. Non fai fatica a dire che è bello questo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. In questa mattinata un po' grigia, almeno qua nelle zone di Verona, con pioggia e grigetto, mi piace ascoltare questa bellissima radio, perché siccome dà un sacco di colore, sono delle persone veramente meravigliose, quindi ti chiederei True Colors, ma questa volta la versione di Cyndi Lauper, affinché ci sia un arcobaleno pieno di colore per tutti. Un abbraccione grande.
0: Grazie Michele, perché True Colors è fantastica, no?

vabbè, insomma. Ha giocato facile Michele questa mattina, vero? È vero? Con Cindy Looper, vabbè. True call. Guarda che c'è George Harrison, My Sweet Lord.

0: Mi sa che hai ragione, Francesco. Mi sbaglierò io, però mi sa che hai ragione. Dov'è Francesco? Adesso lo vado a beccare, aspetta. Mi spariscono sempre i WhatsApp, non so perché.
1: Ciao Pier, ciao a tutti. Altro che TV e notizie del TG. Basta, musica, musica e solo musica. Altro che TV e notizie del TG. Basta, musica, musica e solo musica.

notizie, se piace anche a te Pier, io vorrei ascoltare Endless Love di Lionel Richie e Diana Ross per augurare a tutti una vita piena d'amore come la mia. Una buona giornata, ciao ciao.

0: Uè Pier, ma sai qual è il bello di questa radio? Che tu pensi a una canzone e un altro te la chiede. Questa è di Leone Rich. E io te lo stavo per chiedere, invece è arrivata d'incanto. Certo che tu i radioascoltatori so de buon gustai.
1: Ma io lo dico sempre, lo dico sempre.

My Endless Love. Miss Lionel Richie, Indiana Ross. Oh, mi rubate l'anima qua. Con il collage. Ciao Palmira.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma felice mattina Pierangelo, a te e a tutti. Mi spiace dirlo, ma le notizie belle non ce le vogliono dare, perché volendo ce ne sarebbero, perché di tante belle persone, brave persone e situazioni belle ce ne sono, solo che non ce le vogliono dare quelle, è meglio dare quelle brutte. Comunque Pierangelo, io stamattina ti chiedo Il cielo di Renato Zero. Buon inizio di giornata a tutti e buona continuazione. Un abbraccione, Donatella Doni, ciao!
3: Che non è solo una macchia scura, il cielo. Quante volte

0: Grazie Donatella per il cielo, Non è che ci sono le notizie belle e non le voglio dare. Non le danno proprio, hai capito? C'è tutto di brutto, io ascolti il telegiornale la sera o i nostri anche radiogiornali, tutte disgrazie da tutte le parti, ma io non lo so. Ma questo è il lavoro del giornalista, Sembra che le notizie brutte facciano più audience. Può essere, magari, no? Non lo so.
1: Buongiorno Pier, intanto ti ringrazio della compagnia che ci tieni. Mi è venuto in mente un cantante che ascoltavo da ragazzo e si chiama Terence Trent D'Arby. Se si può ascoltare Wishing Well, sarebbe un bel inizio giornata. Ciao a tutti, Patrizio da Merano.

0: Cari radioascoltatori, ma volete che qualcuno vi rubi l'anima? Beh, andate a ballare, perché la musica e il ballo vanno a braccetto. Guardate, non importa la vostra età, adesso ci sono tante scuole di ballo, si può anche andare da soli, poi ci si fa amicizia, ci si diverte, ci si scioglie. Guardate che la vita può cambiare. Andate a ballare e un giorno direte: quell'imbecille aveva ragione. Ciao a tutti.
1: È vero, andate a ballare. No, poi ci sono tante scuole di ballo, ha ragione, si può imparare anche.
2: Buongiorno,
1: carino,
2: Piero, buongiorno,
1: no?
2: A tutti. Allora, già che è giovedì, tempo è brutto, sto con Anna, mettimi qualcosa di Ivan Graziani per favore, così ci svegliamo un po'. Ciao a tutti, ecco, da Fabio.
1: Ciao Fabio.

0: bello, guarda che io nel 76 ho avuto la fortuna di intervistarlo, tremavo come una foglia e aveva appena inciso Lugano addio, è stata una cosa emozionantissima e ancora adesso quando lo sento torno indietro di 51 anni, pensa.
1: Ma senti anche questo pezzo di Van Graziani quanto è bello, ed è verissimo Pier che ci tieni in compagnia, a me sti 120 km sembrano 20 tutte le mattine, con la tua voce e la tua risata che sono una carezza mentre guido. Grazie, grazie, grazie. Da Maria, baci. Il tuo
0: sorriso. Grazie Maria! E io lo trovo un pezzo favoloso questo. Come no? Grazie per Lugano addio, poi ne ha fatte tante, però secondo me questa è qualcosa di particolare. Che c'è,
2: Angelo, Remo? Buongiorno, Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare A chi? Fausto Leali, sempre se possibile.

Sai qual è il bello di Fausto Leali? Che nonostante adesso abbia una certa età, la canta ancora identica. Solo che prima di andare sul palco deve bersi una bottiglia di bianco e mezza di vodka. E poi dopo sul palco va come un treno. È vero Fausto? È fantastico. A chi? Grazie Remo. Allora, la signora Carola o signorina, io insomma le chiamo tutte signorine perché sai chiamarle signore a volte può darsi si offendano, non le chiamo signorine perché per me sono tutte ragazze.

0: Ormai questo è un pezzo che ascoltiamo tutti i giorni e a noi fa piacere, perché quando una canzone è bella, anche se la senti 5-6 volte al giorno, ti accarezza proprio il padiglione auricolare. È vero? E poi sto notando la dolcezza nelle scelte musicali delle donne. Io ormai, conosco quasi tutti gli ascoltatori, ogni giorno se ne aggiunge qualcuno di nuovo, però in linea di massima le richieste delle donne sono sempre molto particolari. Grazie Carola, through the barricades. Naturalmente questi sono gli Spandau.
1: Buongiorno Pierre e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, volevo fare una dedica se è possibile. La canzone è dei Village People, 5 o'clock in the morning, dedicata a tutte quelle persone che smontano alla mattina presto dal lavoro e magari si ascoltano anche questa canzone. Ciao Pierre.
0: grazie Enrico, infatti sai quanta gente lavora la notte? E allora prima di rincasare magari accendono la radio e ti ascoltano anche 5 o'clock in the morning.

0: tanti di voi mi devono anche scusare se io non riesco ad accontentare le richieste nell'arco delle 2 ore del mattino, perché siete veramente tanti. Mi riferisco anche al mio amico Marco Acome. No, i messaggi arrivano, sono io che non ho mai tempo di esaudirli tutti. Comunque tranquilli, prima o dopo ci arriviamo. Grazie Enrico, 5 o'clock in the morning a tutti i pendolari e a tutti coloro che lavorano la notte e rincasano la mattina intorno alle 5 e mezza. È pesante la notte, ve lo dice anche Alfredo, è pesantissima. Va bene, buonanotte, buonanotte. Live
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: A Pier, sono la Cri di Verona. Qui oggi è una bruttissima giornata, pioggia da tutti i fronti. E niente, volevo salutare te e tutti gli ascoltatori e mi piacerebbe ascoltare una canzone degli Eurythmics che si intitola Street Dreams.

0: io mi ricordo tutte le richieste che fate il giorno prima voi. Allora, tre giorni fa hai chiesto Carolyn Love con Salawat, ieri Lio con Amore Solitaire e oggi Sweet Dreams degli Eurythmics. E mangio poco pesce. Se mangiassi tanto pesce guai, mi sa la memoria.
1: Ciao, Pier, mi metti My Colfid se hai voglia.
0: Se ho voglia, se ho voglia, se ho voglia. Con questa voce incredibile di Maggie Rae.

Ho scelto Moonlight Shadow perché era un po' che non la sentivo, davvero. Potevo mettere In the Pool anche, che ci ricordava un attimo il mare, ma va bene così. Allora, Claudio di Forlì dice: ho due pezzi da richiederti, uno per gli ascoltatori stranieri e uno per gli italiani. Per gli italiani avevi scelto La Bottega dell'Arte con Bella Sarai, e per gli stranieri una canzone di Chris Rea. Guarda che io ho scelto

0: Allora questa è una voce che mi mancherà per sempre, devo dire la verità, perché io ero innamorato di tutti i pezzi di Chris Rea, e questo era The Road to Hell. Grazie Claudio, buongiorno anche a Forlì, buongiorno. Sapere,
1: buona giornata, ciao, sono Daniele di Verona, stamattina mi sono svegliato un po' tardi e sono andato un po' lungo. Se è possibile, se si può, naturalmente, il tempo di morire di Battisti, così mi dà un po' di carica e parto alla grande. Ciao, grazie, ciao, grazie Pier, ciao a tutti, ciao.

0: Vedi, c'è gente che si carica con il tempo di morire di Lucio Battisti, eh. A me era triste mica da ridere. No, ma dico tutto Battisti, cioè non è che... Però queste sono le vostre richieste, io cerco di accontentare un po' tutti, va bene. Grazie, amico di Verona, grazie.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
2: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
5: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
2: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao Pier, buongiorno. Carlo Iesancona, buongiorno a tutti e tutta la nostra famiglia 60 70 80. Stamattina ti richiedo un brano dei Pink, Pink Floyd, quello che vuoi te. Lo dedico a tutti. Ciao Pier, un abbraccio grande a tutti quanti. Grazie.

0: No, ho scelto un brutto pezzo, cioè quando devo scegliere un pezzo dei Pink Floyd. Vabbè, questo è bruttissimo. Allora Bruno, quella notiziola che mi hai appena mandato, la dico nel pomeriggio perché adesso non ho tempo poi di commentarla e di farla commentare anche agli ascoltatori. Già oggi abbiamo da ridere quello. Grazie Carlo, le ascoltatrici ringraziano per Wish You Were Here. Hanno ballato tante volte alle festine, è vero?
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Questa mattina, in una mattina così uggiosa, piacerebbe ascoltare un grande pezzo, molto morbido, ma una grande interprete. Woman in Love di Barbara Streisand, se riesci a metterlo lo ascolto molto volentieri. Un augurio di buona giornata a tutti, ciao.

grazie Massimo di Pavia, stesso discorso anche per Barbara Streisand, la sentiamo tutti i giorni, però sai, non tutti sono sintonizzati dalla mattina alla sera, magari scappa che qualcuno non la possa sentire, allora poi la richiede, vabbè. Ma le cose belle, come ho detto prima, si ascoltano sempre volentieri anche due o tre volte al giorno, non c'è problema. Grazie Massimo, Woman in Law, Barbara Streisand, siamo alla fine? E allora devo accontentare il mio amico Marco di Milano, che non va a lavorare se non sente Mico Mission. Vabbè. Questa è How Old

vecchio sei tu? Quanti anni hai? In poche parole, vabbè. It's all to you, me commission. Grazie Marco di Milano e grazie a tutti voi per queste belle due ore musicali che ci siamo gustati anche oggi. Giovedì 8 ottobre ci aggiorniamo nel pomeriggio oppure ci sentiamo domattina come ultimo giorno della settimana.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: canzonette.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa, dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Sex and

Radio 60 70 80, la radio degli anni più belli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sei dentro? Italiano?
3: Non credo.
2: Io mi sento internazionale.
4: Va a cagare,
2: ragazzi di Modo. Scusi,
5: no, possiamo andare avanti, tanto voglio dire, quello che dici non serve a niente.
2: Pronto?
3: Chi è?
6: Andrea,
2: buongiorno 5.5, dica. Ma
3: chi è?
6: Ti saluto il mio carissimo amico.
2: Chi è?
6: Altre Viareggio.
4: No, no, vabbè ragazzi, no, siete veramente delle brutte persone.
2: Andrea, chiedi, andiamo avanti, andiamo avanti, non dai, è che uno ha scritto, Sergio ha scritto: ai cavalli quando zoppicano, perché tu zoppicavi,
3: sì,
2: quando zoppica un cavallo va abbattuto,
3: cioè, quindi,
2: quindi se mi vedi domani arrivare con una pistola e seguirti da dietro, insomma, non ti spaventare, è arrivato il tuo momento. Se vuoi lo faccio io sabato sera, lo devi fare te, Sergio, non è che devi venire, Sergio.
5: L'attore. E l'attore, e ne mancano altri tre.
2: Tre attori. Sì.
5: Tre attori.
2: Uomo e due donne.
5: Un uomo e due donne, quindi.
2: Ma anche un uomo e una donna, insomma, non basterebbero.
5: Un uomo e uno.
2: Uno. Sarebbe uno. Quanti eravate? Uno. Ho vinto, Primo, secondo e terzo posto.
5: Hai fatto vercioleria?
2: È andato.
3: Pure lui.
5: No, appunto, quindi sabato sera, quindi solo manca qualche attore.
2: Sì, okay. Sì.
5: E
2: quindi,
5: poi.
2: Allora,
5: casting aperti.
2: Hai detto caspita?
5: Casting aperti.
2: Ah, casting.
5: Casting
2: aperti. Ho avuto. Quindi se lo spettacolo non viene bene, ragazzi, perché mancano gli attori,
3: certo,
2: non è colpa mia, cioè non è... bella scusa. Vabbè, stavi dicendo,
5: quindi uomo o donna,
2: concludi Senegal, dai.
5: Quindi uomo e uomo e donna, tu che vuoi vivere o hai già vissuto esperienze simili,
2: sì,
5: sei già del settore,
2: sì,
5: vuoi vivere altrimenti una nuova esperienza, non,
2: sì,
5: è esperienza,
2: sì,
5: non c'è problema. Il casting per l'Andrea Cattavolo Show
2: sta di fregatura, sta cosa
5: in su è aperto,
2: sì,
5: aspettiamo le vostre candidature per questo sabato teatro a Guidizzolo, spettacolo in teatro a Guidizzolo,
2: Mantova,
5: provincia di Mantova. Settimana prossima sempre aperti i casting per il teatro Andrea Cattavolo, per lo spettacolo,
2: sì,
5: Andrea Cattavolo Show in tour teatro a
2: Rovereto,
5: provincia di
2: Verona.
5: Fermati perché non sapevo che era.
2: Stai facendo casino. Allora lo facciamo dire all'uomo con la dentiera, perché è l'unico l'uomo con i denti dismessi. Vada.
3: Allora questo sabato vi aspettiamo a Guidizzolo.
2: Tu sei piacevole come una supposta d'amianto, uguale.
5: Che dura.
2: Andiamo avanti.
3: Ma perché non capisci? 10 ottobre.
2: Recita un po', recita la parte, dai.
3: Recito.
2: Vabbè, allora, tu che sei un attore navigato.
3: La faccio con.
2: Lui ha fatto un sacco di recite, poi la sua, sì, carriera si è interrotta sul Titanic. Navigato. Vada.
3: Io ero l'iceberg.
2: Era l'iceberg. Si fa le battute.
3: D'altronde.
2: Un mojito! Esagerato! Madonna, quando che ci hai visto? Dai, cretino!
3: Allora, sia per i casting, sia, sì, per dare gli ultimi posti a disposizione.
2: In che senso gli ultimi posti? Di che posti?
3: Parlo di Guidizzolo, sono proprio gli ultimissimi posti a disposizione.
2: Sì.
3: Ok.
2: Troppe S però in questa frase. Cambia, se no, sì, no, no, no.
3: Va bene, chiamatemi, vi spiego tutto. Attori e chi vuole semplicemente.
2: Se volete venirci a vedere a teatro al 16, il 10 sabato, questo sabato siamo a Guidizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a
3: Bellaria Marina.
2: Chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Bellaria. Oh. Poi chiudiamo, ci mettiamo un mattone a monte a pietra solo, perché no, io parto, me ne vado.
3: Sì.
2: E questi non sono in grado, e quindi non gli ultimi spettacoli, questi sono, ragazzi.
3: Questi
2: non
3: sono,
2: accontentatevi. L'ha deciso lo Stato. Dica.
3: Allora chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
2: Dico una cosa, quando io dico potrebbe essere l'ultimo spettacolo, in effetti per vari motivi, se uno dei tre muore,
3: certo.
2: Vabbè, se muore Achille lo facciamo lo stesso. No, se uno dei tre muore, può essere, no? Anche voi che mi avete lo spettacolo, metti che uno di voi morite, cioè quelli che ascoltano la radio, uno, si può morire, no? Certo. Non potete più venire a vederci. Quindi potrebbe essere l'ultimo spettacolo anche per voi. Quindi, cioè, se ci sarete all'ultimo è perché siete vivi, capito? Ragionamento è logico. Quindi sfruttate la vita adesso che siete vivi, non quando siete morti. Quando siete morti,
3: come fanno?
2: Potete venire a vedere lo spettacolo di cadavere.
3: Ma non possono più dirlo.
2: L'anima non può entrare. L'anima non entra, dirlo. Non paga e non entra.
3: Cosa?
2: Capisci? Cosa? Hai capito il senso?
3: Si è perso.
5: Che l'anima praticamente è virtù, è un po' come
2: cadavolo. Quando fai questa cosa
5: è venuto in me.
2: fa schifo
5: è venuto fuori dal
2: no, ma lascia stare, non lo fare più non sei in grado, lascia stare,
3: non sei in grado.
2: Achille fa il casting, sì, sul divano nero col Senegal. Andiamo avanti, basta
3: fake office.
2: Lago di Ledro, dica.
3: No, ho detto fake off, fake office è una categoria, quella del divano nero.
2: Andiamo avanti.
5: Quindi mi raccomando, allora
2: io volevo lanciare quello di lui, l'ha voluto sottolineare la cosa.
3: Beh, il divano nero è
2: allora il numero, dai, il numero l'hai già dato, basta,
3: l'ho già dato il numero.
2: Entrate sulla pagina Instagram Andrea Cadavolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, insomma uno dei tre, e trovate la locandina con lui il telefono, vai.
7: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mamma mia ragazzi, Ugo Billo Billo Billo.
3: Aziz, ciao.
2: Meno male che tu sei Billo.
3: Grazie.
2: Perché se dovevi vivere solo grazie al tuo cervello, mamma, la bellezza ti ha salvato.
3: Oh, certo.
2: Mamma, quanto sei Billo. Billo Billo Billo, come culo di camello. Mamma, tutto scendo così. Billo Billo Billo, come culo di camello. Allora, c'è un nano, a parte gli scherzi, c'è un nano con una dentiera in mano, a rivoltella, che sta urlando: Ugo è tua! Ugo è tua! Anzi, sta urlando:
4: Ugo!
2: Aspetta!
4: È tua!
2: Andiamo avanti. Allora, non arriva al microfono, signora, dai. Devo spiegare le cose. Allora, basta mandarmi queste notizie, ragazzi, perché io, non capisci, il fraintendimento fa parte della vita, cioè nel senso che tu puoi essere scambiato per esempio per uno che non sei.
3: Giusto,
2: no?
3: È vero.
2: Allora, come si chiama fraintendimento?
3: Sì,
2: giusto.
3: Fraintendere.
2: Scambio di vabbè, insomma, avete capito
3: di cosa,
2: come è successo, ti ricordi quel pulmino dove che si è capottato quel pulmino con i bambini che poi non si sono fatti niente, però insomma a Marciania,
3: ma dov'è?
2: Vabbè, a Marcaria, cadavolo, Marcaria. Dov'è Marcaria?
3: A Mantova.
2: Marcaria,
3: Mantova.
2: Vabbè, non so come.
3: E Mantova, c'ho due amici a Marcaria, Andrea. Marcaria
2: in Sicilia, dai.
3: Ma che tua sorella
2: Marcaria,
3: in Sicilia?
2: Senti, come sono andato bene. Vabbè, comunque, si era cappottato lo scuolabus e c'era. Avevano scritto, che vedete, c'era la foto sul giornale e tanta gente aveva scritto, no? Sul giornale, quelli. Come si chiamano? Quelli.
3: I giornali, Andrea.
2: Non i giornali, quelli telematici, quelli.
3: Ah, i giornali online.
2: La gente sotto si era scritto. Catenata, no? Si vede che ha la faccia da alcolizzato, l'autista, ce l'avevano con l'autista che aveva il tasso alcolico più alto, no? Allora avevano cominciato a insultarlo, si vede proprio dalla faccia, toglietegli la patente. E tra i vari commenti c'era il commento del sindaco anche, no? Che il sindaco ha scritto: comunque in foto sono io, non è l'autista dell'autobus. Ecco, quindi non bisogna subito dare di. No, è vero, c'è la foto del sindaco e l'autobus scappottato. La gente ha fatto uno più uno e dice: ah, è quello l'autista col tasso alcolico esagerato. E l'avevano infamato di parole, alcolizzato. A un certo punto il sindaco, stanco di questi insulti, dice: guardate che non è l'autista, ma sono io, sono il sindaco. Tra l'altro mi sono fatto appena adesso un cicchetto, non.
3: Ma chi?
2: No, scherzo. Vabbè, comunque questo è il fraintendimento. Questo è il fraintendimento degli fraintendimenti. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andrea, prova ancora. Ugo bello come culo, andiamo avanti, dai, ragazzi, poverino, non l'ho associato a tutti i culi, però se no non è. Culo di cammello sì, ma altri culi no, dai, per favore, dai ragazzi. Allora mi continuate a mandare questa immagine che diciamo è rappresentativa dell'uguaglianza tra uomo e donna, cioè ci siamo noi donne, ci siamo battute.
3: Come noi donne?
2: Mi metto nelle quando si vince io metto la parte di chi vince. Quindi noi donne abbiamo combattuto per anni e anni e anni per avere la parità dei diritti e dei doveri e anche a livello sessuale nei confronti della razza canina.
3: Ma che razza
2: maschile,
3: canina?
2: Razza canina maschile. E finalmente siamo arrivati, diciamo, a un buon punto, no? Cioè, non siamo ancora, c'è cioè, ancora gente umanoide, però voglio dire, e adesso perché dobbiamo ancora leggere queste cose? Che la gente si stupisce di queste cose. Una donna di 64 anni è andata in Senegal e si è sposata con un ragazzo giovane, ma avrà 22-23 anni. Adesso, perché no? Perché un uomo lo può fare e una donna no? Cioè, spiegami questa cosa.
3: Infatti.
2: Cioè, spiegamela.
3: No, se c'è amore va bene qualsiasi cosa, che sia maschio o donna, è uguale per tutti. Se un uomo si innamora di una donna grande, una donna grande si innamora di un uomo piccolo, che problema c'è? Non esiste nessun problema. quando c'è l'amore c'è tutto.
2: Ragazzi, io non ho capito niente, però non
3: mi detto spiega.
2: Ah, l'hai spiegato. Scusa. È spiegata male, però.
3: Non ci deve essere, cioè, se lo fa un uomo, perché non può farlo la donna?
2: Briatore, per esempio, no? Con chi sta? Con una dell'asilo del...
3: No, 35 anni.
2: 35. Lei, lui quando ne ha? 70?
3: Uno quasi 80.
2: Esagerato.
3: 70, più di 70 sicuro.
2: Vabbè, quindi, se lo può fare lui, perché non lo può fare una donna? Fatemi capire. Cioè, ah, questa subito non puoi capire i commenti sotto, cioè non, perché lei 64, lui ne ha 22, 23, però è senegalese, non so contano i numeri come i nostri. non credo, no, cioè per loro 25 sono 25, per noi 12 sono 24 e 16 sono 27, cioè non, quindi sono la conta è diversa.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccata. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione, un'edicola votiva. Che cos'è l'edicola votiva?
3: Edicola?
2: Cerca sulla settimana enigmistica, magari cretina, la battuta.
3: L'edicola dove si vendono i giornali.
2: L'edicola.
3: No. Votiva dei voti.
2: Dei voti.
3: Qui secondo me è un posto dove
2: si comprano i voti.
4: No, i voti, è una cosa.
2: Aspetta, chiamo Donald Trump, vediamo se votiva. Pronto.
4: Votiva ha a che fare con la chiesa, credo, Andrea.
2: Sì, credo. La mia era una battuta, ma non ti preoccupare.
4: No, ma lui non l'ha capito, io l'avevo capita.
2: Che cosa?
4: Votiva è a che fare con la chiesa, ma io l'avevo capita.
2: No, io ho detto chiamo Donald Trump, tu stavi già parlando dei preti, non è... si perde lui, capite? Si perde. Un'edicola votiva, nel senso dove si comprano i voti. Chiamo Donald Trump.
4: L'avevo capita.
2: Magari mi capite. Un'edicola votiva. Sì, dove sono i voti dei preti, penso.
3: Ma dove? Oppure votiva
2: e i preti comprano i giornali, ce l'ho lì, forse.
4: Non so.
3: Ci saranno i giornali
2: dei preti, dei preti.
3: I preti santi.
2: I preti?
3: I preti santi.
2: I santi, mica vanno.
3: No, tipo, sai che c'è Vogue, c'è Vanity Fair. E magari c'è tipo Vanity San Pietro, non lo so. Capito?
2: Vanity San Pietro.
3: Vanity San Pietro.
2: Ma quando è che ti uccidi? Quando ti uccidi?
3: No, è per dire che.
2: Ma andiamo avanti. Un'edicola votiva del XIX secolo in Silesia. Silesia, dov'è la Silesia?
3: Siamo in Spagna.
2: Polonia.
3: Andalusia.
2: È stata oggetto di un restauro amatoriale mal riuscito. Un anonimo ha ridipinto le sculture storiche con colori vivaci e tratti grossolani, provocando sgomento e scontento tra gli esperti di conservazione dei beni culturali. Ah, adesso ho capito. Cioè, dove ci sono i santi, le varie cose, no? Le statuette, quelle
3: quella i monumenti, sì, i santuari.
2: Ma quali
4: santuari?
2: Le statue. Questo qua le ha.
3: Molti chiedi, diciamo, santuario, quello c'è il Barney.
2: Che c'entra il Barney? Tu dici, questo si è ubriacato e poi ha restaurato. Le ha restaurate questa statua con colori vivaci, che hai capito? E tratti grossolani, cioè, sembrano altre persone. Cioè, non, cioè veramente la sacra sincope, veramente. Una roba inguardabile. C'era anche padre zio. E la Madonna dell'unto. Sembrano altre cose, cioè veramente una cosa indegna. Se non sai fare le cose, non le fare, non le metti lì a fare cose, capito? Vabbè, questa era, magari era come cioè, nel senso che era una persona magari un po' disturbata. Ci può stare, come noi, insomma. Tu non hai mai dipinto qualche cosa che non è venuto bene? Cioè, da bambino te lo davano il coso per colorare, te
3: io
2: lo
3: ho fatto Venezia, ho fatto i canali di Venezia, ho fatto con lo stuzzicadente.
2: La domanda
3: tiravo i facevo.
2: La domanda è diversa. Ti davano il coso per pitturare il libro, il quadernino con le figure da pitturare, o te lo davano già pitturato? E i pennarelli finti?
3: No,
2: gli davano i pennarelli già consumati, quelli che non scrivevano più, era già pitturato. Lui continuava lì.
3: No, io stavo sempre dentro le righe.
2: Sì.
3: Non uscivo dalle righe,
2: sì,
3: non facevo il lapo.
2: Sì, andiamo avanti.
3: Io non sbadavo.
2: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Muzio Scevola.
2: E come mai sei Muzio Scevola? Come mai?
5: Perché ci ho messo la mano sul fuoco.
2: Mamma mia.
5: Senti, allora Andrea, volevo dire una cosa ad Achille, che allora Achille somiglia a Pulisic, innanzitutto, magari gliel'ha già detto.
2: A Pulisic, è vero, quello del Milan.
5: Yes. Allora Ugo gli voglio bene, simpaticissimo, prezzo, però è brutto come i denti di un
4: non ho capito niente.
2: Puoi ripetere l'insulto, per favore? No!
4: Non ho sentito.
2: È brutto come i denti.
3: I denti di Pulisic.
2: Ma no, ma che senti di Pulisic?
4: No, non ho capito. Richiama!
2: Richiama!
4: Non ho capito.
2: Avete riso prima? Cioè
4: no, io stavo sentendo lui che ha sguagliato.
2: Perché? Ha detto è riso su, è brutto come. No. Già ridevi.
3: È brutto come i denti.
4: E poi è riso, non c'è.
2: È lui, aspetta. Pronto?
5: Allora, ho detto che gli voglio bene, sei simpatico a
2: Ugo.
5: È simpaticissimo Ugo. Però è più brutto dei denti di Ronaldinho.
2: Ah, ah, ok, Ronaldinho. Ok, ok. Sempre in ambito calcistico. Grazie, arrivederci, arrivederci.
4: Grazie, grazie.
2: No, pensavo di qualcosa di peggio. Non, se è brutto come i denti. Beh, in effetti i denti di Ronaldinho, voglio dire. Cioè, non, sono un po'. Secondo me l'ha restaurati quel, lo stesso tipo che ha restaurato le statue. C'è un dentista che a volte fa il dentista, a volte fa il restauro delle statue sacre. Vabbè, andiamo avanti.
3: Questo tipo qua lo potremmo, sì, chiamare per farci fare le scenografie.
2: A chi?
3: A noi. Sai che siamo noi delle scenografie, magari.
2: Sì.
3: Eh sì, e per il teatro.
2: Eh no, così che ci.
6: Ma io veramente non riesco a capirlo, questo qua che parla così.
4: È lui.
6: C'è una roba, sei una roba proprio. Ma lei, una roba.
3: È lei romagnolo.
2: È andato, è andato, è andato.
3: Ogni tanto.
2: Catà, la ragazza che ti piace una volta era uno spermatozoo, quindi ti piace, andiamo avanti, andiamo avanti. No, ma voi siete malati. Voi siete malati. Cioè, stavi dicendo, scusa, che ti ho interrotto.
3: Comunque
2: non volevo.
3: È la base. No.
2: È la base.
3: E beh, è da lì che si parte.
2: Ma non voglio, non scendiamo dai
3: girino,
2: girino, girino, andiamo avanti.
3: No,
2: girino,
3: dicevo
2: che vai con le rane, vai.
3: No, non mi ricordo se una volta mi sono messo a fare stato da rana, io non mi ricordo. Mi sono vestito, sì, ho foto di mi sono vestito in base alle situazioni, creavo la situa, però la scena anche Aladdin non mi ricordo. Però mi hai detto questo. No,
2: stavi parlando delle rane! Possiamo tornare a bomba su quello che stavi dicendo? Non se lo ricorda, ragazzi.
3: No, stavo
2: questa è bella, crolla ubriaco e passa la notte in piazza abbracciato a un nano dal giardino. Rubato. Cioè, praticamente questo si è rubato il nano dal giardino. Si è imbriagato e se lo portava a spasso sto nano sotto un braccio, tipo baguette francese. E a un certo punto è crollato a terra. Boom, e si è addormentato in piazza, ha abbracciato al nano, capito? Ha passato la notte col nano. C'era il film, no? A spasso col nano, no? A spasso col folle,
4: a spasso con Daisy.
2: Vabbè, non mi ricordo.
3: A spasso col morto,
2: a spasso
4: era
2: col morto.
4: Un weekend con il morto,
2: sì, in viaggio col folle. Andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Ma comunque, dicevo che
2: vogliamo
3: lo scultore.
2: Il nome del nano, Sbronzolo. Era ubriaco anche lui. Ha fatto bene perché l'ubriaco vuole farti bene anche a te. C'è una cosa che io non ho mai capita sta cosa qua, no? Perché vuole condividere con te la stessa sua situazione, no? Bevi, io continuo a dire non bevo, io bevi. Quindi se tu non sei ubriaco diventi ubriaco, se esci con un ubriaco diventi ubriaco anche te. È normale, non so come mai sta voglia di far ubriacare anche gli altri.
3: È perché è la reazione a catena, no? È mica un discorso di reazione a catena.
2: Ma se io vado con una donna poi non chiamo te per andarci anche tu, capito? Cioè non è che ti chiamo, oh, ci devi andare anche te, una grandissima. No, non si è mai sentita sta cosa, no?
3: No, magari se tu dici più di una
2: che
3: mano
2: uno
3: che
2: fa l'amore e il giorno dopo incontro l'amico, oh, ho fatto l'amore ieri, oh, dai, fallo anche te. Capito? Non c'è sta cosa, capito?
3: No, ma magari oppure magari in momenti
2: oppure
3: di difficoltà,
2: che so, uno che prende una fregatura, oh, mi hanno dai, fatti anche tu così. Condividi la sfiga, non.
3: Dipende, se tipo ti sta sui maroni, sì. Cioè, nel senso,
2: chi ti sta sui maroni?
3: C'è un tipo ti sta sui maroni, io dici.
2: Ah, beh, certo.
3: Secondo me è giusto.
2: Ma perché
3: certo
2: continui a tirarti sul colletto della camicia?
3: Mi viene istinto.
2: Continui a fare così, Elvis.
4: È entrato
2: nel personaggio.
3: Allora, cosa fai? Perché sabato non vieni a guidi?
2: Non c'è più posto.
3: Come non c'è più posto? E allora settimana prossima, venerdì 16, roveretto tanto in mezzo alle montagne,
4: prendere una balustra,
3: c'è la mucca Carolina,
2: e fa
3: mu mu mu, e poi lo sai che il 24 c'è bell'aria, aria, che bella, mi ciuffo, dai, devi prenotare, se no non puoi vedermi ballare.
4: Io mi rifiuto. No. Mi rifiuto di dare il numero.
2: Abbattetelo.
4: Mi rifiuto di dare il numero. L'ho cancellato.
3: Allora, ho premesso che questo qui era Elvis, però contenuto. Era contenuto,
4: sì, della camicia di forza.
3: No, non voluto.
2: Stamattina credevo di aver incontrato Achille, invece era uno spandiletame. Vabbè, questo è cattivo. cattiva, ma che sei cattiva, poveraccio. Puoi togliere la X2 nella voce di Achille? Che cos'è la X2?
3: Quello che, quello che ti raddoppia la velocità, quello che ascolti okay. vocale.
2: Ah, sei, accelerato, sei accelerato.
4: La X2, il per 2, la X2.
3: Comunque, vabbè, detto questo, pochi posti rimangono ancora a Guidizzolo.
2: Allora, pochissimi posti a Guidizzolo, una mangiata, una cinque dita. Allora, Guidizzolo, siamo sabato. Siamo sabato
3: alle ore 20 in teatro.
2: Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto?
7: Achille.
3: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, sei utile come i tergicristalli su un sottomarino.
2: Non è male questo, carina. Anche fine, l'hai educato.
3: Però, attenzione, se davanti ti viene il plancton, cosa fai?
2: Il plancton. Che cos'è il plancton? Il plantare delle balene.
3: No. Il plancton è la base della nutrizione.
2: Sì.
3: La nutrizione dei grandi cefali.
2: Cefali?
3: I grandi
2: cetacei.
3: I cetacei. Falli. Beh, è un cefalo che mangia,
2: prendilo a pugni per favore. dai, andiamo avanti.
3: No, comunque, quindi allora, ultimissimi.
2: Pronto?
8: Achille.
3: Sì, buongiorno.
8: Come sempre fa ucessa qui.
2: Questa è napoletano.
4: Sì.
2: Sin ucessa fit.
3: L'ho fatto.
2: Quindi allora. Cosa che hai fatto, il napoletano?
3: No, ho fatto l'astronauta.
2: Che c'entra?
3: A Capoverde.
2: L'astronauta
3: Capoverde. Che andava in missione.
2: Napoletano.
3: No, col water.
2: Col water. Ah, il cesso hai fatto.
3: Facevo l'astronauta, sì. Cioè, però avevo usato il cesso.
2: Come casco,
3: bravo.
2: Intelligente, bellissima, certo. Una pensata incredibile.
3: E lo soffione, come
2: il soffione?
3: Per parlare faccio
2: è ancora parlando col soffione, quindi questo ci puoi dire.
3: Al rallentatore per tutto il villaggio, mi
2: è nato, attenzione, è nato il figlio di questo ragazzo, è nato, basta, solo scritto questo.
4: Ma cosa?
2: È nato. Forse si chiama è nato.
4: Ma chi?
2: O Bennato, no? Vengo a teatro solo se mi fate picchiare Achille. È l'inizio dello spettacolo, parte così, ragazzi. Non è che.
3: Vabbè, guarda che io sto guardando Walker da Cesare Ranger questi giorni.
2: Sto l'X2. Okay. Hai attaccato tutto.
3: E quindi sto
2: attenzione,
3: vedendo.
2: Attenzione. Pronto?
7: Achille, sei come un blob da forchette.
2: Sei come un blob da forchette.
3: Il brodo.
2: Tu hai mangiato il brodo con la forchetta.
3: Io uso sempre il cucchiaio. Per tutto.
2: Che c'entra? Era per dire.
4: È una domanda!
2: Di mangiare un brodo con la forchetta.
3: Questo è vero.
2: Io mi ricordo mia zia, che era una tircheria pazzesca, mi portava sempre a cena fuori, a pranzo fuori, quando pioveva. E ci sedevamo sempre fuori, quindi pioveva, io mi bagnavo in continuazione e mi faceva mangiare il brodo. Non veniva male. Cene lunghissime. Chi è lei che mi guardava con sto cucchiaio? Cioè, manco il cucchiaino proprio. E pioveva. Non mi va più. Finiscila. Ti prego, è mezzanotte. Vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi stavamo ricordando che ci sono ultimissimi posti, 5-6 posti per quanto riguarda Guidizzolo.
2: Sì.
3: Una decina.
2: Sabato siamo a Guidizzolo.
3: Per sabato Guidizzolo. Poi venerdì 16 siamo a Rovereto, lì una
2: 10.
3: Una decina.
2: 10 posti poi, mancano. Su, dai, gli ultimi. Dai.
3: E poi invece sabato 24 di ottobre saremo a Bellare, invece lì c'è ancora un po' di posti.
2: Sì, perché a Bellare fa ancora col sole, così pensano ancora che l'inverno sia ancora lontano, invece il 24 arriva, insomma. Poi prenotate tutti insieme alla fine e rimanete accicciati fuori. È così imparate. Attenzione, l'ultima data vera sarà il 16 di novembre, perché io il 16 novembre compio 40 anni,
4: sì,
2: e i miei 40 anni li voglio festeggiare con voi qua a Desenzano. Quindi io sarò al teatro Alberti di Desenzano sabato, è un lunedì, uno dirà ma lunedì lavoro, ma la sera non lavori. Se vuoi festeggiare con me faremo uno spettacolo, chiaramente tutto Frizzi e Lazzi malaguratamente. Quindi faremo questo spettacolo al Teatro Alberti di Desenzano del Garda, quindi vi aspettiamo il 16 di novembre, che è la mia festa. Poi penso di morire,
4: ma cosa?
2: Quello è un anno proprio che ti decreta la vecchiaia, quell'anno lì. lì decreta la tua, il tuo diciamo ingresso alla vecchiaia proprio. Sì, sì, e quindi sì, mi presenterò già tutto anziano, tutto con la barba bianca. Eh sì, certo, non devo. Sì, sì, e quindi mi presenterò già tutto anziano, tutto con la barba bianca. Eh sì, certo, non devo.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ti sei pentito di avergli chiesto di raccontare le sue cose? Sì, un po' sì, ragazzi, un po' sì, perché per esempio c'è una ragazza che deve prendere un aereo per andare a Londra domani, ha scritto quasi quasi rimando. Ugo vuole entrare nella mente dei serial killer, Andrea vuole entrare nell'hangar, andiamo avanti, andiamo avanti, ma siete delle brutte persone, sta mosca mi sta esaurendo, dammi
3: ho pagato 2,20 euro, l'ho pagata, l'ho pagato 2,20 euro, l'ho pagata la settimana,
2: la mosca,
3: la settimana enigmistica, non rovinarla,
2: okay, ma mica devo ammazzarci solo la mosca, ammazzare no, poi gli animalisti, devo spingere la mosca fuori, verso un muro
4: verso il muro
2: così si prende un po'. Potete ragazzi, allora basta con sto potete non possiamo fare niente, ok, è verso la luce, la vedi che è verso la luce, la vedi l'infame. Vabbè, andiamo avanti,
3: che pensi che sia il sole, capito? Sai che le anime
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, voi lo sapete che non esiste la realtà, no? Esiste un, cioè, questa vita che viviamo. Io sono convinto che ci sia un extraterrestre, gente, insomma, extraterrestre che ci stanno guardando e si divertono. Certo. Noi siamo come il Grande Fratello degli extraterrestri, perché non è possibile che l'essere umano si comporti in modo così strano. L'hanno capito gli extraterrestri, invece di mangiarci, hanno deciso di fare un Grande Fratello grande. Cioè, quindi ci sarà sicuramente. Allora, scusa, tu non ti hai mai pensato, non hai mai pensato alle formiche? Cioè, hai mai pensato alle formiche?
3: Sì, le vedo, sì.
2: In che senso? E che quando vedi le formiche cosa pensi?
3: Che sono piccolissime.
2: Piccolissime?
3: E tu le vedi, cioè le vedi,
2: cioè hanno un mondo tutto loro.
3: Sì, sì, hanno la loro vita, fanno le loro cose.
2: Le cose, sì. Che cosa fanno le cose?
3: Prendono, poi riportano nel formicaio. Lavorano tutto il giorno.
2: Tutto il giorno. Lavorano, fanno cose, sì, no? Vanno a caccia, prendono le robe, giusto, no?
3: Sì, è giusto.
2: Hanno il loro mondo. Non ti sei mai venuto in mente che magari esiste. No, tu le osservi, no?
3: Sì, le
2: vedi. Ti senti potente, ti senti grosso, cioè, sono minuscole proprio, no? Con un dito le schiacci, no? Ecco, tu non hai mai pensato, io quando guardo questi animali così piccoli, penso che ci sia un animale più grosso di noi che ci osserva. Esattamente come noi osserviamo le formiche, gli animali piccoli, capito? Uguale.
3: Tu sei strano forte.
2: Ah, io sono strano, ma esisterà veramente?
3: Ma dove? Ma dai.
2: Ma come, ma dai?
3: Io credo, allora, io sono d'accordo che non siamo soli nell'universo sicuro.
2: Vabbè, ma tu sei il classico bambacione che parla esattamente come parlano la maggior parte dei bambacioni.
3: Allora,
2: tu sei un bambacione. Dici cose che dicono i bambacioni. Dai, lascia stare.
3: No, ma perché tu
2: aspetta,
3: credi che
2: c'è un fan, c'è un fan, lascia stare. Pronto? No, vabbè, ragazzi.
3: Questo è l'alieno.
2: Questo è un bambacione come te. Allora, il bambacione ragiona esattamente come vogliono che i potenti farci ragionare, no? Tu ragioni esattamente come i bambacioni, cioè nel senso che tu abbocchi a tutte le cose che ti dicono.
3: Ma non abbocchi, io ti ho detto.
2: Sì, abbocchi, esistono gli extraterrestri, dai, ci sono, le solite cose, no? Però. Però dopo finisce là, la tua curiosità finisce lì. Cioè, non è che vai oltre, capito? Non sei un bambacione.
3: Scusa.
2: Credi a quello che ti dicono. Invece, bisogna pensare che se esistono le formiche, esisteranno anche degli animali più grossi di noi. Non è che noi siamo gli ultimi animali della specie, non ci credo. Talmente grosso, la formica, quando non è che ti vede gli occhi, il naso, dice come ragazzo, no? Vede una cosa, una montagna di ciccia enorme, gigantesca, una cosa che si muove grossa, no?
3: Una cosa che si muove.
2: Sì, grossa. Quando tu, se tu osservi il cielo, la terra, ogni tanto vedi delle cose, delle forme strane,
3: ma tu sei
2: delle ombre. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi.
3: Vedi delle ombre strane.
2: Vabbè, ragazzi, comunque. L'indonesiano più famoso è indiano, lo sapevi?
3: Come è possibile?
2: Vedi. Allora, se tu non. Questa è la verità. Cioè, l'indonesiano più famoso del mondo è indiano. Il cinese più famoso è turco. E il francese più famoso, Napoleone Bonaparte, è italiano. Lo vedi? E la brasiliana più famosa del mondo è mio zio. Vedi? Questi sono. Questa è la realtà.
3: Ma che realtà è?

0: Comunque i francesi non hanno ancora digerito il fatto che buona parte è buona parte italiano, cioè non, non l'hanno ancora digerito.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo a un nuovo appuntamento con Ok Salute e Benessere con Carmen Crescitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas di Rozzano nei Porti di Milano. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo di tumore al seno e parliamo del rischio familiare, insomma, se è vero che se non ci sono casi in famiglia il rischio sia trascurabile. È vero o è falso?
5: Falso. Il 15-20% circa dei tumori della mammella nasce su una base di eredofamiliarità, mentre il restante è su base sporadica, quindi non legato alla genetica né alla familiarità.
4: Quindi la stragrande maggioranza non è legata alla genetica.
5: La stragrande maggioranza, esatto. Quindi bisogna essere sempre attenti, effettuare i controlli, lo screening anche in assenza di familiarità. Dove c'è familiarità, lo screening e gli esami sono diversi, magari per tipologia e per frequenza.
4: Cambiano le fasce d'età quando magari la mamma o la nonna hanno avuto un tumore al seno?
5: Se c'è una diagnosi di una mutazione in famiglia, le donne iniziano già dai 35 anni ad effettuare la mammografia e molto spesso complementano anche, oltre che con l'ecografia mammaria, con la risonanza magnetica.
4: Si parla molto delle variazioni, delle mutazioni genetiche BRCA, BRCA1, le chiamano anche mutazioni Jolie, perché Angelina Jolie ne ha parlato molto, si è sottoposta anche a questo intervento per asportare sia le ovaie che il seno per evitare di ammalarsi. Senza fare allarmismo, in una situazione con tante parenti donne della stessa famiglia che hanno questa mutazione, ha senso fare un test genetico?
5: Se ci sono dei casi in famiglia in cui è diagnosticata la mutazione, ha senso sottoporsi al test anche in assenza di una diagnosi oncologica. È un qualcosa che va ponderato molto bene da parte della donna che ha questa mutazione diagnosticata in famiglia, perché ovviamente questo porta con sé delle implicazioni sul piano emotivo che non sono affatto trascurabili, anche poi l'eventuale considerazione di chirurgie profilattiche per ridurre il rischio che si sviluppi un tumore nel corso della vita.
4: Da che età bisogna cominciare a fare il test genetico se la situazione lo richiede?
5: Non c'è un'età specifica, ovviamente non parliamo di adolescenti, non parliamo di ragazzine, però anche dalla giovane età adulta si può considerare di effettuare il test. Dipende molto dalla storia familiare, ma anche dalla inclinazione, dalla preferenza di ciascuna donna.
4: Come si scopre se una donna ha una mutazione genetica?
5: Di solito si parte dalla persona della famiglia che ha avuto la diagnosi di tumore. Se quella donna ha anche altri casi in famiglia oppure ha delle caratteristiche per biologia o per età che portano ad eseguire il test, nel momento in cui c'è una diagnosi di una mutazione germinale, allora il test può venire proposto anche ad altri soggetti sani della stessa famiglia.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ma io non potrei essere te per un giorno.
2: No, se... non si può.
1: Non si può?
2: No.
1: Perché mi piacerebbe tantissimo, lo sai.
2: Io essere in te però.
1: Ci possiamo scambiare.
2: Ma non si può fare.
1: Perché non si può fare?
2: Non è possibile.
1: Chi l'ha detto?
2: Non lo so, lo dicono.
1: Io potrei impegnarmi, cioè oggi mangio per 24 ore. Tu dici che non mi gonfio un po'?
2: No.
1: Di zero proprio.
2: No, ma perché tu sei fatto proprio così, hai
1: male,
2: capito?
1: Sono fatto male.
2: Tu come sei supereroe praticamente.
1: No, sì, supereroe, sono tutto acciaccato.
2: Ma quale acciaccato? Se tu stai acciaccato come sto messo io, mo.
1: Tu pure. Tu sei più acciaccato di me, però acciaccato sei anche tu. Vabbè, comunque mi piacerebbe se qualche chirurgo magari all'ascolto viene qua oggi, ci sistema un attimino. Cioè, guarda che adesso con la chirurgia fanno delle robe, cioè uno nasce salamandra ed esce fuori scoiattolo, sì. Fanno delle robe, ragazzi, che tagli e cuci, che veramente siamo veramente vabbè comunque, meno male, perché insomma non è... pensa prima che uno doveva sopportare il proprio corpo per sempre.
2: È vero.
1: Tu dici allora che è una campagna qua,
2: ma non ci sono vespe stamattina,
1: c'è una mosca però.
2: È cavallina.
1: Sai, le mosche cavalline mi hanno detto che si attaccano al sedere del cavallo, non si staccano più, ecco perché si chiamano cavalline, capito? Si attaccano, si staccano. Chiaramente anche lei è disperata perché deve respirare il mio alito, è chiusa qua dentro, se voglio dire. Ho mangiato le cipolle ieri, Vieni qua, ieri. Vabbè, subito un fan, subito, di prima mattina, neanche ci siamo svegliati. Pronto?
3: Buongiorno, che tavolo, buongiorno Ugo.
1: Ah, è il nostro filosofo. Buongiorno, filosofo.
3: Buongiorno. Oggi un po' di storia.
1: Ah, attenzione.
3: 220 anni fa, vale a dire nel 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, a cui dà il nome di scrittore stilografico.
1: Stilografico.
3: O di noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro. Da stampare un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione.
2: Non si è ancora svegliato bene.
1: Grazie.
3: Prego.
1: Arrivederci.
3: Buongiorno Catavolo. Buongiorno. Achille ovunque tu sia.
1: Achille è in giro. Vabbè, nell'etere. Buongiorno. Grazie. Arrivederci.
3: Buongiorno.
1: Buona giornata. Anche allora. Abbiamo capito che 200 anni fa, circa 200 anni fa, è nata la carta carbone. Chi l'ha inventata?
2: È un tizio che.
1: Vabbè, ci ha dimenticato.
2: Però, vabbè, era complicato il nome.
1: Vabbè.
2: Scusate.
1: Vabbè, io sono invece come si dice, sono preparato su Sebastian Bach. Sai chi era Sebastian Bach?
2: È un musicista, no?
1: No, quello sempre ci siamo di spalle.
2: Ma chi è?
1: Sebastian Bach.
2: Mamma mia, ti prego.
1: Per gli amici Bach, ma era Bach.
2: Sempre
1: ma
2: non è vero.
1: Beh, quello conosciuto è Sebastian Front.
2: Ma chi è?
1: Ecco di Front.
2: Chi è?
1: Vabbè, andiamo avanti. Sono qua. Allora, ci presentiamo. Lui è l'uomo sconnesso col mondo. Vive in una realtà virtuale fatta di speaker degli anni 80. Io sono l'uomo acciaccato e niente, qua siamo. Poi arriva anche Cavalletta Man.
2: Cavalletta.
1: E siamo pronti. Allora, canzoncina, pezzettino, giusto così per ricordiamo, se volete mandare messaggi, notizie da commentare, 338, via, andiamo.
2: Come?
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, è facile giudicare le altre persone, è molto facile. Giudicate noi, non giudicate gli altri, perché gli altri si offendono, noi no. Cioè, io se dico cacca Ugo non si offende. Se dico 50% ad Achille, cioè mica si offende, non...
3: È come 50 Cent, è come cantante 50 Cent. 50 Cent.
2: Quello che canta che c'hai la ciabatta in bocca, che c'hai?
3: No, perché sai che 50 Cent ha quella, ha un accento così, perché
2: ma lui,
3: dato...
2: ma tu fai, hai detto solo 50 Cent.
3: È 50 Cent.
2: Ma che sense? Sense.
3: 50 Cent. Sì,
2: 50 Cent. Sì. 50 Cent, ma tu sei scemo veramente.
3: È 50 Cent.
2: Che cos'è 50?
3: 50-50.
2: 50.
3: C'era anche il modulo 50-50.
2: Ma sense sono i centesimi, no? Sense.
3: Certo.
2: Come lo dici?
3: Sense.
2: E come lo dici tu, cretino?
3: 50 Cent.
2: Sì, sent.
3: Sense.
2: Sent a me, voglio.
3: Lascia stare.
2: Dai, è Banger, lascia stare.
3: Le sensazioni, sense.
2: Dai, sei pettinato come Banger, dai. No, no.
3: Ancora, sei sento. Oggi devo andare a farmi sistemare dalla parrucchiera, il pomeriggio.
2: Ok, vabbè. Ma ti metti ancora sul cavalluccio?
3: No, il cavalluccio non ce l'ha.
2: Non ce l'ha il cavalluccio.
3: Andavo sul coniglio e quando andavo in questa pasticceria,
2: sì,
3: a Cigole.
2: Sì.
3: A Cigole.
2: C'era un coniglio.
3: E fuori aveva questo tavolino.
4: Scusa un attimo, con la sedia coniglio. Dove che andavi?
2: A Cigole.
3: A Cigole.
2: È il coniglio.
4: No,
2: è il coniglio.
4: È il cigolio.
2: Dai, andiamo avanti. Mamma, sarebbero da prendere a pugni tutti e due. Dimmi, veloce.
3: Io andavo lì.
2: Ok, andavi sul suo coniglio. Non hai ancora capito che il coniglio era vero. Cioè, non è. No, l'hai ucciso.
3: Il velluto era in panno, lo vedevo io.
2: Era in panno. Lo accarezzavi.
3: Era tipo scamosciato, certo.
2: Sì.
3: Io andavo lì.
2: E le carote, perché gli davi le carote? E la gente ti urlava, quella non è la bocca. Andiamo avanti, per favore. Non ci perdiamo in cose che non.
3: Comunque, io ho portato la settimana enigmistica, quella vera.
2: Hai speso? Quanto hai speso?
3: 2,20 euro.
2: Cavolo, porca miseria. Adesso te li do, dai, non tranquillo.
3: è giusto, però è bello, eh.
2: Cavolo, a proposito di Avenger. Ma no, è molto interessante quello che dici. Dopo ci giochiamo, che dobbiamo fare con sta Eva? Ah, perché te la vuoi chiedere con sta Eva Avenger? Con la settimana enigmistica.
3: Con la settimana enigmistica ci sono varie prove che potremmo interrogare gli amici. Possiamo interrogare gli amici da casa, no?
2: Ma non so se è la mia cuffia, ma sento malissimo io. Sei tu allora, sei solo tu. No, prova a dire una frase.
4: Qualunque cosa sia la settimana.
2: No, allora è la mia cuffia, ragazzi. Sento male. Dai,
3: ci sono varie...
2: 25 cents, dimmi.
3: No, 50 cents.
2: Vabbè, tu sei 25.
3: 25 perché è come la storia di Michael Jordan, lo sai, no?
2: No, non la so.
3: Michael Jordan, allora suo fratello.
2: Michael Jordan, giocatore di baseball.
3: Grandissimo.
4: È baseball.
2: Ha giocato anche a baseball. Se non sai le cose, taci.
4: Che ne so io.
2: Dai.
3: È stato il giocatore di baseball.
4: Cambio.
3: Allora,
2: Michael Jordan è stato fortissimo al basket, fortissimo a baseball, fortissimo con tutti gli sport, tranne che con la moglie, ragazzi. Diciamo, la moglie mi chiamava tutti i giorni. Questo giocano le mazze con le cose. Però insomma, poi dopo a letto non. Vabbè, qualche difetto ce l'avrà avuto.
3: Lui, tu hai detto 50.
2: Andiamo. 25. Cioè.
3: Allora, perché prima era 50 poi 25.
2: Io vi capisco se cambiate radio, Cioè, non è che
3: Jordan, perché ha giocato con il 23? È partito con il 23. Perché aveva come idolo 23, il fratello
2: 23.
3: Perché come idolo aveva il fratello. Il fratello giocava con il 45. Jordan non si riteneva bravo quanto il fratello. E lui pensava, se io dovessi diventare almeno forte come la metà del fratello, sarei contentissimo.
2: 45 diviso 2 fa.
3: E quindi fece 23, poteva fare 22 e mezzo.
2: 22 e mezzo. 22 e mezzo.
4: Come
2: cioè,
4: fa?
2: Allora, ragioniere come Ugo questo. Cioè non è, vedi, qualche difetto ce l'ha anche Michael Jordan.
3: E ho detto, faccio il 23.
2: Sì.
3: E da lì
2: dopo, è partito Valentino Rossi. Valentino che numero c'aveva?
3: 46.
2: Quindi si poteva dividere giustamente in due. Infatti il fratello ha detto voglio diventare metà di mio fratello e c'è riuscito. Infatti non è... no, nel senso che non è forte come Valentino. Vabbè, la verità non
3: quando lui...
2: lo salutiamo, ciao.
4: Ciao.
2: Come si chiama?
4: Vale.
2: No, il fratello
4: di Valentino.
2: Ma tu hai capito quello che ho detto?
4: Sì, che poi c'è il fratello di Michael Jordan. Non so come si chiama il fratello di Michael Jordan.
2: No, il fratello non ci ha seguito. Stai seguendo un'altra radio.
4: Il fratello di Michael Jordan, voglio essere la metà bravo come quello di Valentino. Di Valentino Rossi. Tu quale fratello vuoi sapere il nome?
2: Io ti ho detto che il fratello di Valentino Rossi che voleva diventare almeno metà forte.
4: Luca come... Marini si chiama. Che salutiamo.
2: E ho detto che ci è riuscito veramente perché è diventato la medaglia. Non ci arriva la. Adesso l'hai capito.
4: Sì, ma avevo capito anche prima.
2: Non
4: avevo capito che il nome del fratello volevi sapere.
2: Con Valentino.
4: E Luca si chiama. Luca, che salutiamo
2: Luca. Si scherza Luca, insomma. Però lo riconosce anche lui, insomma, che Valentino è un extraterrestre. Dica.
3: E qui poi Jordan, come hai detto tu, ha avuto una parente.
2: Dove si mette gli occhiali scuri e andare in giro con un bastone, così la gente non ti picchia. Cioè non, perché mi viene voglia di picchiarti, non so. Non... Dimmi.
3: Poi Jordan. Sì. Ha avuto un momento, diciamo così, dove ha voluto
2: staccarsi. Michael Jordan aveva una pizzeria a taglio a Suzzara, non
4: ma
2: so.
4: Chi?
2: Andiamo avanti.
3: Poi Jordan ha avuto un momento dove diciamo così ha avuto un problema familiare, ok?
2: Di che tipo?
3: Papà è venuto a mancare e quindi Jordan
2: non è un cosa problema familiare, è una cosa che succede in tutte le famiglie, non è un problema familiare.
3: E questa cosa praticamente cosa ha fatto? Ha fatto sì che lui ha voluto lasciare il basket per dedicarsi al baseball, perché suo papà era fanatico di baseball. Però nel baseball
2: non ha avuto grande successo.
3: E allora poi a un certo punto
2: gli dicevo non sei neanche la metà di tuo padre.
3: E poi lo davano già oramai basta, cioè
2: basta,
3: nel senso,
2: finito.
3: Basta lì come basta. E cosa ha detto Jordan? Basta, io ritorno
2: nel basket e vi faccio vedere che io sono sempre il numero uno.
3: Però sono un altro Jordan e è per quello che tu hai detto
2: 24.
3: Con il 45.
2: È tornato col 45.
3: È tornato con il 45.
2: Con il numero del fratello.
3: Con un numero del fratello, bravissimo. Ok. Da lì comunque ha segnato un'altra epoca.
2: Ok, adesso siediti però. Va bene. nell'angolo.
4: Anche Andrea c'ha la maglia, c'ha la maglia col 23 anche lui.
2: Non ho capito questa, no?
3: Diviso due.
4: No. Andiamo avanti. Una battuta
2: ma voi siete troppo ignoranti, non è. Andrea, però Ugo non è più così ignorante. Vabbè, non è ignorantissimo, ragazzi, non è a livelli esagerati. Cadavolo, hai sentito cosa ha detto Eva Enger? Mi sono sentita usata quando facevo i film porno. Mi chiamavano Hangar. Ah, l'hangar.
4: Quello
2: degli aerei.
4: Ma dai!
2: Dove parcheggiano gli aerei? Hangar. Vabbè, poverina, cioè, ma l'ha detto lei, non l'ho detto io. Cioè, adesso io non so se è una battuta questa che aveva voluto. Ma non mi sembra strano che lei abbia detto una cosa del genere. No. Beh, vabbè, comunque l'hangar è il garage grande, capito? Cioè, c'è il garage, c'è il box, c'è il garage, c'è il garage quelli sotto, come si dice, quelli per le macchine.
3: I tunnel.
2: Quella cicciolina. E poi c'è l'hangar. L'hangar è una roba esagerata perché devi entrare tu con l'aereo, non è che si smonta e entra, capito? Entra con tutte le ali, quindi
3: e non devi sbattere. E non devi sbattere.
2: E beh, se no si sfonda l'ala, poi andiamo avanti, ragazzi. Scusate, l'argomento un po'. Mamma.
0: Ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E siamo ancora qui, puntuali, come sempre, per il nostro spazio dedicato alle classifiche. Ehi tu che sei all'ascolto, donna, uomo, bambino, di qua, di là, insomma, stai attento, perché quello che c'è in onda nei prossimi 10 minuti ti riguarda molto da vicino. Ecco perché chiedo la tua attenzione. Stiamo occupandoci dell'Hit Parade del 1968, e se tu nel 1968 avevi almeno 10 anni ed eri in grado di intendere e di ascoltare, oggi quanti anni hai? Mamma! Bene, va benissimo, questo è il nostro momento. Allora, 1968, una grandissima classifica, quella italiana, in quell'anno, che vedeva la presenza contemporaneamente all'America di un pezzo strepitoso che fu scritto da Paul McCartney. Ecco, quando dico questo dico tutto. Fu scritto per Julian Lennon, il figlio di John, per consolarlo dalla separazione dei genitori. Ma adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Hey Julian.

La storia dei Beatles è ormai materia di studio in tutte le facoltà universitarie e anche nei corsi intermedi, assolutamente. Bisogna tutti sapere la storia di questo straordinario quartetto di Liverpool. Questa canzone era contemporaneamente presente in Italia ed in America. D'altronde un pezzo così come poteva non raggiungere i cuori di tutti, no? Hey Jude, i Beatles che lasciano il posto a un pazzo. Questo è qui veramente un pazzo scatenato. Pensate addirittura che in una delle sue esibizioni prese fuoco l'elmo che aveva sul capo, perché lui era veramente un po' stravagante, e dovessero intervenire gli steward per spegnergli l'incendio con della birra. Pensate un po'. Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Una digressione tra i meno famosi qui in Europa, perché Arthur Brown non è che da noi fece furore, ma in America sì, pensate, era a pochissima distanza il Billboard dai Jude che abbiamo appena ascoltato, e con lui inizia lo shock rock. Le sue performance erano davvero molto molto appariscenti, ma anche molto particolari nel contesto scenografico, nel modo di agghindarsi, insomma era un qualcosa di diverso, che comunque ha creato uno stile per Alice Cooper, per i Kiss, insomma quel quadretto lì, no? Famiglia. Fire era la canzone che abbiamo appena sentita, che chiude l'appuntamento con il 1968. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, 30 anni di così tanta bella musica, e ci riaggiorniamo al prossimo appuntamento, dove insieme andremo nel 1978, un anno veramente importante per la musica. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Quando c'è questo stacco, ragazzi, che è imponente, bisogna rendersi conto che è il momento di dare un po' più di attenzione del solito alla Hit Parade. Siamo nel 1978. Benvenuti all'ascolto da Bruno Righetti sulle frequenze di Radio 60, 70, 80, quelle che ormai conoscete molto bene. Un saluto a tutti, anche a quelli che ascoltano in streaming in tutto il mondo. Sì, perché noi possiamo essere ascoltati in tutto il mondo dai nostri aficionados che si muovono per lavoro, per vacanza, per qualsiasi motivo. Quindi, 1978... è un anno importante, si arriva dal grande successo mondiale della Febbre del Sabato Sera, un film che ha celebrato la modernità, che ha celebrato il trionfo di un gruppo australiano, quello dei Bee Gees, un film che insomma ha rappresentato

0: fortunatissimo tra l'altro, e segnava la voglia di tornare un po' al passato, anni 50, una voglia che, di ascoltare musica, di tornare al rock and roll, insomma, di ascoltare il passato. E questo fu un grande successo, interpretò esattamente la voglia che c'era nel pubblico all'epoca. You Are the One That I Want è la canzone tratta da quella colonna sonora cantata da John Travolta e Olivia Newton-John, che rappresentava per noi il sesto posto in classifica.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

You're the One That I Want, il bis del successo personale per John Travolta, ma anche per la produzione di questo film che insomma rappresentò la voglia di tornare al rock and roll, e questa produzione davvero incarnava quella voglia anche qui da noi, del resto, e infatti il successo fu grande anche dalle nostre parti. Dopo Olivia Newton-John e John Travolta, tuffiamoci in America e andiamo nella classifica di Billboard per renderci conto che al quarto posto in quell'epoca c'era un grandioso gruppo. L'album d'esordio Boston vendette milioni di dischi e si bissò subito dopo con questo Don't Look Back.

0: Boston di Don't Look Back, i Boston di Tom Scholz, questo strepitoso artista che poi nella vita era un product designer per la Kodak, pensate un po', che si mise a un certo punto l'idea in testa di fare musica, di farla però a modo suo, il che lo portò a scontrarsi spesso con le case discografiche che lo mettevano sotto contratto, proponeva dei pezzi, proponevano le demo, le case discografiche gliele bocciavano, li facevano rielaborare da altri ingegneri, da altri musicisti, gli restituivano i materiali, lui tornava a casa e le rimetteva nella stessa situazione in cui erano all'origine e poi li mandava alla produzione. Insomma, una bella storia quella dei Boston, sia come vendite che come storia personale, un rock puro, cristallino, musica davvero suonata, meraviglioso, a me quel genere piaceva tantissimo. Abbiamo chiuso il 1978, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi rinnovo al prossimo appuntamento che vedrà andare insieme a scoprire cosa succedeva nel 1988. Da Bruno Righetti e Radio 607080. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza, giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe e colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la

You do it on your own.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ci avviciniamo ai tempi più recenti, si fa per dire, perché siamo sempre nel 1988, una bella sfilza di anni fa, ma cominciamo a ritrovare artisti che sentiamo anche oggi. 1988, Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Grazie per essere ancora all'ascolto di questi canali fantastici che vi accompagnano durante la giornata. Ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri parenti, fate le riunioni e cominciate a diffondere il verbo di questa radio. Se volete ascoltare 30 anni di grande musica, un successo via l'altro, bene, sintonizzatevi su di noi e soprattutto rimaneteci. Questo è il momento della Hit Parade. Siamo come dicevo nell'88, due canzoni che rappresentano gli Stati Uniti e l'Europa, e li rappresentano veramente degnamente. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è di un gruppo che era già sulla scena da parecchi anni, un gruppo di dimensioni come successo planetarie, e che attraverso varie vicissitudini è arrivato fino alla pubblicazione di questo The Big Thing. La canzone che andiamo ad ascoltare dalla classifica italiana è I Don't Want Your Love. È ovvio che sono i Duran Duran.
0: C'era una volta Hit Parade.

Beh, i Duran Duran sono materia moderna, nel senso che ancora oggi si possono vedere degli special su di loro, anche perché hanno saputo fare il loro ritorno, hanno saputo ridisegnare le proprie impostazioni musicali e incontrare anche il gusto dei ragazzi di oggi. I Duran Duran qui invece li abbiamo ascoltati in una versione dall'album del 1988 che li vedeva in classifica con I Don't Want Your Love. L'album era The Big Thing, che lascia il posto a un grandissimo scozzese strepitoso, il nome Rod Stewart.

0: certo che passare dall'attività di commesso in un negozio che poi era di famiglia, un fattorino di giornali, al manovale nel cimitero di Highgate, che è il sobborgo londinese dove lui è nato, all'impiegato per un'impresa di pompe funebri lì vicino, insomma, a vendere 250 milioni di dischi e a piazzare hit sia nel Regno Unito, quindi in Europa, che in America, e anche ai primissimi posti e anche al primo posto, è sicuramente un grande cambiamento. Una straordinaria storia, quella di Rod Stewart, che merita di essere letta ma soprattutto ascoltata attraverso la sua musica, cosa che abbiamo fatto anche noi oggi all'interno dello spazio Hit Parade dedicato a questo mese di ottobre del 1989. Torniamo a preparare il prossimo blocco. Una raccomandazione: scaricate l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno ci trovate il link che vi consegna al nostro streaming e vi dà la possibilità di portarci con voi ovunque nel mondo. Appuntamento al prossimo blocco qui su Radio 60 70 80 con le classifiche del passato.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza, giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, si è riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe e colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Eccoci. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Come va? Oggi è già giovedì ed è anche l'8 di ottobre. Stavo dicendo lunedì io. Qualcuno sarà già lì con gli occhi sbarrati al cielo, come lunedì, è giovedì. Domani è già l'ultimo giorno della settimana per qualcuno che aspetta in ansia il venerdì sera, davvero, Io ho degli amici che già lunedì mi dicono: quando è che è venerdì? Fra 4 giorni, insomma, aspetta, abbi pazienza, no? Allora, 351-351-1000, le vostre richieste riguardanti gli anni 60, 70, 80, gli anni che trattiamo a livello musicale, a vostra disposizione. Ma oggi incominciamo in una maniera molto tranquilla.
1: Buongiorno,
0: devo dire.
1: Caro Pier Max, oggi è una giornata molto faticosa e ho bisogno sicuramente di una canzone tranquilla. Quindi ho scelto Black Betty dei Ram Jam. Ciao Pier.
0: Più tranquilla di questa non la potete.

Parliamo del 1979. Un gruppo a me molto caro, i Supertramp. Take the Long Way Home, uno dei gruppi tratto dall'album Breakfast in America. Uno dei gruppi, ripeto, a me più cari.

0: Grande pezzo adesso, Take the Long Way Home, prendendo la lunga strada che porta verso casa. Oh yes.
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, oggi volevo iniziare alla grande con un pezzo dei favolosi Pink Floyd. Il titolo si chiama Hey You. Lo dedico a tutte le donne. Ok? Buona giornata, ciao da Torino.

0: accontentate anche le donne, va bene. Grande Hey You. Naturalmente erano i Pink Floyd, c'è bisogno di dirlo.
1: Ciao, guarda, Pierangelo, lo so, sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi faresti ascoltare, se è possibile, Più ci penso di Gianni Bella? Grazie e buon pomeriggio a tutti.

Allora, più ci penso, da Gianni Bella, sai Walter che sei in direzione Torino in auto? Non ho capito, ho capito solamente Dire Straits, non ho capito il titolo della canzone. Davvero, che canzone volevi sentire di Dire Straits? Era Sultan o Swing? Non lo so. No, non è quella. Dimmi, dimmi tu che vuoi sentire. Chi è che vuole il pagliaccio azzurro? Di Anna Oxa. Giancarlo, ma

0: Allora, caro Bruno, io ti avevo promesso che il messaggio che mi hai mandato questa mattina l'avrei fatto ascoltare oggi pomeriggio, perché è molto interessante. Va, sentiamo un attimo che messaggio.
1: Buongiorno,
0: è questo?
1: L'hai sentito? Buongiorno. Finalmente una notizia di quelle positive. Praticamente sì. Dei professori americani, credo, hanno inventato hanno trovato questa molecola che praticamente diventiamo tutti intelligenti, basta assumerla e il gioco è fatto, però
0: che bello.
1: Va a discapito della libido, praticamente non ti tira più, sia questo per le donne che per gli uomini. Però avremo in giro almeno perlomeno un sacco di gente intelligente. Ciao Pier, buona giornata, fammi sapere cosa ne pensi, ciao.
0: Ah, cosa vuoi che ne pensi? Preferisco restare imbecille io che... Cioè, non ho capito, cioè, loro hanno inventato sto pastiglia, tu la assumi, diventi intelligentissimo, però... Ah, guarda che resti ignorante, stupido e imbecille, sì.

0: questi furbi americani, cioè, non hanno capito che noi italiani siamo già intelligenti abbastanza. Guarda qua.
1: Ciao Pierangelo. Ma questi americani non lo sanno che noi italiani siamo intelligenti.
0: Siamo già troppo intelligenti noi, guarda i nostri politici qua. Ci mancano le pastiglie qua. Però no. Però io ne avrei da vendere un po', eh.

0: parte che non so cosa voglia dire essere intelligenti. Cosa vuol dire? Siamo tutti intelligenti, no? Chi più, chi meno. Che però uno debba assumere una pastiglia per avere altre controindicazioni molto pesanti, è meglio che... Però, sai, se uno ha raggiunto anche una certa età nella quale ormai morto e sepolto, già non gliene frega niente, può prendere anche 3 al giorno di pastiglia. A qualcuno potrebbe fare male, vedi? È vero? No, non lo so, Patti, tu che pensi? Fa male.
1: Diciamo che uno può essere più colto in una materia che in un'altra, ma l'intelligenza ce l'ha.
0: Non riesco a capire i tuoi messaggi, Patti, scusami, sono troppo disturbati. Comunque, vabbè, siamo tranquilli noi, siamo tranquilli. Attenzione quando si prendono certe cose, leggere bene i bugiardini, leggerli bene. Ci sono controindicazioni pesanti qua. Oh, guarda chi c'è, guarda chi ti ritrovo qua. Danilo Subaru, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao Pier. Sono Danilo Subaru, sono ritornato. Purtroppo avevo spaccato il furgone e il furgone sostitutivo era senza radio. Mi siete mancati tantissimo tutti, soprattutto la vostra musica della Madonna. Allora, caro, ti chiedo gentilmente una canzone come sempre che vuoi te, che va sempre bene, con una bella dedica che sono ritornato, ricominciamo ad ascoltarti. E niente, un buon pomeriggio.

ragione, vedi Giancarlo, diventi colto e l'affare diventa corto. Da stare attenti a prendere le medicine, io leggo sempre, anzi io quando le vado a prendere, quando vado a prenderle le medicine, butto via i bugiardini, non li leggo, poi mi accorgo che effettivamente molte cose hanno delle controindicazioni tremende, vabbè. Stare molto attenti a prendere quella medicina americana lì, magari tante donne la portano a casa per il marito perché lo vogliono far diventare più intelligenti, e poi però manca qualcos'altro, vabbè.

Cos'è questo? Sweet Dreams, dedicato a lei questo, a lei, quella là.

0: Che pastiglia ci vuole lì?
1: Ma più che la pastiglia per essere più intelligente, ci vorrebbe una pastiglia per alcuni per essere meno coglioni. Quella sarebbe una pastiglia da sbriciolare nella minestrina, certi.

Certamente la Cinzia li vede d'accordo oggi, Dì agli americani, Pierangelo, diventare una pastiglia per l'obesità, non per l'intelligenza. Che sono là tutti i ciccioni. Ma come, se alle donne abbiamo fatto questo sondaggio, alle donne piacciono i ciccioni, com'è sto caso?

0: 70 Live
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Survival degli America.
1: Eccomi qua, mi sono fermato un attimo. Allora Pier, volevo dire che intanto saluto tutti i ragazzi degli anni 60, giovanotti, che al nostro amico che ha messo un grande gruppo Supertramp, volevo diciamo mettere un altro grande gruppo di quell'era che sono i Dire Straits, Sultan of Swing, e volevo dedicarlo a Giusy, Carola, Aurora, Ludovica e Lavinia, che sono le donne che hanno reso un senso alla mia vita. Grande radio, grande Pier, grande musica. Un bacione e un abbraccio a tutti.

0: se un gruppo o quell'altro, insomma è sempre molto difficile quando si sentono queste melodie, questi suoni, questi arrangiamenti, è vero? Che poi si chiamino Supertramp, Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, siamo sempre lì comunque, è vero? Abbiamo ancora qualcosa in Italia da salvare, però insomma salviamo il salvabile. Sultans of Swing, bella,
1: saluto
0: bella,
1: dal Maracaibo, un forte saluto. Allora, ieri dalle 9 fino alla 1 del mattino senza luce, ho dormito abbastanza bene con il bel caldo che fa dalla notte fino oggi, però si vedrà che si può fare. Allora, che puoi trovare di cocciante? Un saluto.

0: Che hai detto, Patrizia, scusa? Non ho capito che hai detto.
1: Ma questo dove abita? Che fa caldo e non c'è la luce. Aiuto!
0: Maracaibo, Maracaibo.

0: Che paese è quello di che?
1: Paese dove si hanno portato via a Maduro.
0: A Maduro? Hai capito, Patrizia? È il paese dove hanno portato via a Maduro. A Maduro? A Maduro? A Maduro? Maduro? Non so se è duro o dullo, comunque vabbè, cioè, è a Maduro. Oh Gesù d'amore acceso, chi è che dobbiamo accontentare qua? Gianni da Vieste.

0: ormai lo si ascolta tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, Lugano Dio qua, Ivan Graziani. Sono ancora traumatizzato perché questa notte ho fatto un sogno bruttissimo, ma brutto, brutto, brutto. Sanno quando fai i sogni brutti che ti alzi incazzatissimo? A un certo punto mi sono svegliato di colpo, non avevo più la voce. Cazzo, davvero, è stato un trauma incredibile. Facevo le prove io. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma non mi usciva la voce. Mamma mia, che trauma. Allora, vabbè, a volte si fanno dei sogni che sono tremendi. Facci caso, a volte ne fai di quelli belli, belli, belli. A volte fai di quei sogni, ragazzi.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo, sono Ermanno. Mi faresti ascoltare Dancing in the Street, cantata da David Bowie e Mick Jagger? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: mi consigliano di bere una tisana prima di andare a letto. La tisana calma, no? È vero? Non fa fare sogni brutti, è vero? Mi fa fare un po' spinti, però dico, non traumatici come questo, perché fare i sogni brutti è brutto, è davvero, eh? Ti sembra di vivere la realtà e dici, cazzo è successo? C'è stato un cortocircuito, eh? Qualcosa del genere. Vabbè. Grazie Armando, con Dancing in the Street, David Bowie e Mr. Mick Jagger insieme. Guarda che coppia, hai visto?
1: 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni si è riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pierangelo. Ieri avevo chiesto Phil Collins, The Roof is Leo King, non so se l'ho detto correttamente, però provo a richiederlo anche oggi. Grazie Diego Monza Brianza, buona giornata a tutti.

È un grande pezzo questo di Phil Collins, un po' restato inedito perché non tutti apprezzavano questo LP di Phil Collins, forse è l'unico che la gente non ha apprezzato tanto. Comunque il pezzo molto bello, The Wrath of Licking, grazie.

0: Troppo bella questa degli era Hunting Hide and Low. Si parla di favole qua.
1: Ciao Pier, Phil Collins, come lo metti bene, guarda. Carlo Iesi Ancona. Allora io ti richiedo un brano dei Genesis, Many to Many, lo dedico a tutte le fanciulle in ascolto. Phil Collins è number one. Grazie Pier, aspettiamo che apri il bar lunedì. Intanto tu contatta lì a Samantha, le conigliette e gli altri. Un abbraccio Pier.

Vabbè, mettila come ti pare, come ha detto Carlo, insomma. Phil Collins, sia da solo che con i Genesis, insomma, se ne ha regalate di belle cose. Ecco, questo era Many Too Many. Naturalmente, Carlo, le donne ringraziano, che vuoi che facciano? Grazie per la dedica che hai fatto loro, vabbè, Filomena.

0: The Best Disco in Town. Mamma mia, che pezzaccio anche questo.
1: Pomeriggio Pierre, sono Massimo da Monte Urano City. Senti, sì. Oggi volevo fare una richiesta un po' particolare, che
0: molto,
1: è
0: molto,
1: difficile
0: molto.
1: Sentirla qui nella radio. La canzone dei Fatti più in là delle sorelle Bandiera. Fatti più in là. Ciao.
0: Proviamo a sentirla qua. Oh signor. Oh, oh. Fatti

0: Vieni più qua. Vedi che c'è chi dice anche vieni più in qua, non fate più in là. Massimo, hai ragione, non si sente molto per radio, ma questa è la radio. Ci sono anche queste canzoni, no? Ogni tanto sentirla non fa male, dai. 80 live.
1: Radio 60, 70, 80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

è con piacere che vi ho fatto sentire questo pezzo di Dan Harrell che era Don't Break My Heart. Stavo dicendo Don't Break My Heart, ma quella è un'altra cosa. Quello era Elton John. Va bene, grazie Flaminia. Chi è che voleva questo pezzo di Olive di Don John insieme all'Electric Light Orchestra?

questa grande collaborazione di Olivia Newton-John con l'Electric Light Orchestra, questo 33 giri che è da comprare, ragazzi, girate per i mercatini se non lo trovate nei negozi di dischi, nei mercatini trovate anche questa sfiziosità, no? È una cosa incredibile, bellissimo. Xenadu, dove mi sembra abbia messo anche Physical lei, no? Ah, fantastico, grazie.

0: Ma questo è un disco che non è... uscirà mai di moda, no? Questo? Tu, Gloria e tutto ciò che ci ha regalato Tozzi. Va bene, buongiorno Maurizio, ero anche un attimo preoccupato, davvero.
1: Ciao Pierangelo Maurizio, sono nella provincia di Murece e facevo fatica a prendere internet perché non c'è molta linea qua. Volevo dedicare alla Valentina Ti Pretendo, ok? Ciao Pier.
0: Valentina, com'è sta storia, guarda? Ti pretende l'amico lì?

0: Valentina, attenzione a rincasare questa sera perché l'amico Maurizio ti pretende. Questa sera è grande festa 60-70-80. Attenzione. Allora posso mandare un messaggio al mio amico Gabriele di Milano? Ho sentito il pezzo che tu volevi ascoltare di Maurizio Arcieri, L'amore è blu. È un pezzo del 69 ma è inascoltabile. Ci sono degli audio che proprio sono davvero intrasmettibili, perciò scusami, se vuoi cambia richiesta, perché davvero è quasi inascoltabile il pezzo, davvero. Però no, lo voglio dire perché essendo questa una trasmissione dal vivo, dobbiamo dirci anche le cose come sono, no? Non c'è niente di registrato qua, siamo
1: in casa. Angelo, ciao a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Sì, grazie. Sì.
1: Vorrei ascoltare la canzone, se possibile, Heat of the Moment degli Asia. Grazie, ciao Armando da Sanremo.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Per trovare le cose belle italiane dobbiamo tornare indietro di 50 anni qua, forse anche qualcosa di più, 54-55. Impressioni di settembre, grandissima premiata Forneria Marconi. Grazie Paolo di Bergamo e buon pomeriggio. Dai, ormai sono le 16.30, tranquillo. No?
1: Oggi vorrei ascoltare una canzone di Kim Carnes, Gli occhi di Bette Davis. Un saluto a tutti, Ferdinando, ancora ignorante per almeno 30 anni, da Busto Arsizio. Ciao!
0: Perché ignorante per 30 anni ancora? Cioè, questo non l'ho capito. Vabbè, arrivano le pastiglie per l'intelligenza qua. Tutti intelligenti diventiamo, vedi?

0: Piero Ferdi, finché c'è vita c'è speranza. Vediamo. Adesso c'è anche la medicina che ci dà una mano a diventare più intelligenti, siamo a posto. Sì, sì, vedrai. Prendi quella pastiglia lì. Diventi intelligente in 5 minuti.
1: Piero, sono Giacomo da Savoglia. Finalmente ho portato a casa la macchina, infatti oggi sta piovendo e così mi riparo. Però oggi è anche il mio compleanno e ne ho fatti 57. Metti su te una canzone che ti piace tantissimo, perché piace anche a me, perché le musiche degli anni 60, 70, 80 sono le uniche. Vedi tu cosa puoi fare, Piero.
0: Allora, tanti auguri Giacomo, sai che ti metto io una canzone per stasera, qua. Per stasera, perché stasera ti butti, sono sicuro io.

0: Vedi che Riccardo Di Varese ce l'ha la pastiglia giusta, ce l'ha lui. Come si chiama?
1: Ciao, per quelli che prenderanno la pastiglia per diventare più intelligenti, io ho uno strumento, si chiama pirlometro, lo usiamo spesso in azienda per misurare il livello di imbecillità, magari così poi uno può prendere la pastiglia e vediamo se funziona. Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Riccardo Di Varese.
0: Grazie Riccardo, pirlometro. Hai capito? Vieni qua che misuriamo la tua intelligenza. Pirlometro. Va bene. Tanti auguri Giacomo per i tuoi 57 anni. E stasera buttati. Dammi retta, buttati.

0: Sta ridendo ancora per il pillometro. Dovrei averlo io quello strumento lì. Fammelo avere, Riccardo, che va. Mi serve, davvero, devo fare dei test.
1: Ciao Pier, ciao a tutti, sono Pier di Samarate. Volevo sentire un brano dei Duran Duran, Chauffeur, del 1982. Grazie e buona serata a tutti.

0: caro Pier, devo dirti la verità, questa è forse l'unica dei Duran Duran che non mi piace. Dico forse, non lo so, magari mi sbaglio. A parte che non è un gruppo che ho sempre seguito con molto interesse, però The Chauffeur non è un pezzo che... Sai quando ci sono i pezzi che non ti prendono proprio a 100, no? Ti prendono lì al 50%, dici, ma che pezzo sarà questo? Questo che ti capita con i Duran Duran. Non so perché.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Sono Gabriele da Milano, se non puoi mettere quella, allora va bene anche quella di Sette Johnny. Blu, blu, l'amore è blu. Grazie mille, ciao.

16:45, Gabriele, Sante Johnny, la nostra orchestra che suona, il volume 1 era appunto questo grande Love is Blue, una vita che non la sentivo davvero. Però c'è Luigi Di Varese che dice spariamoci una bella voce in California, che è meglio.

Buon pomeriggio Pierangelo. Mandarino voleva chiederti, no, mister Mandarino, Gamma, quel famoso telefilm degli anni 70 dove è stato impinto, ma Gamma si chiamava, a memoria, la la la la la la la la, è quella? Tac, Gianni, Gianni, pardon, Mandarino, Mandarino, è dura mandar giù,

0: sono a posto io. Con la pistola non sento male, eh? Ma io dico, con tutte le cose belle che ci sono degli anni 60, 70, 80, guarda che ne avete di fantasia, eh? Richiedere Enrico Simonetti con Gamma, ragazzi. Ma ci manca James Last e siamo a posto. Guarda. Poi c'è gente che è anche giù di morale, un po' anche così. Mandarino, abbi pazienza.
1: Buon pomeriggio, Pier. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio 60, 70, 80. E buon giovedì. Allora, Pier, questo pomeriggio sta per arrivare un bel temporale qui. Non ti dico tutto nero, un vento che... E quindi tutta tappata, chiusa in casa... E fammi ascoltare qualcosa di energico, come solo tu sai fare, con le tue belle canzoni, e sai più o meno i miei gusti. Quindi, ecco, qualcosa che mi tiri anche su un po' il morale, un po', ecco, perché adesso iniziamo con questo tempo. E niente, che dire, un bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.

0: Ma guarda che la gente è molto meteoropatica, eh? In base alle giornate belle o brutte arrivano le richieste. Guarda che lavoro che faccio io, eh? Non potevo fare l'elettrotecnico io. No, lo so io. Perché ci sono certi giorni che io ricevo delle richieste che sono incredibili. Devo soddisfare le voglie degli ascoltatori e a volte mi risulta molto difficile, perché quando poi scendiamo in certi pezzi, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Qua mi scrivono se c'ho Luciano Taioli, James Last e l'altro chi è? No, no. Adesso Cinzia, qua bisogna fare qualcosa perché non funziona.
1: Fammi qualcosa Pierangelo,
0: sì,
1: Cinzia,
0: bisogna...
1: Per fortuna che ci sei te che fai compagnia di pomeriggio, perché sennò qua un po' il sì. Tempo, un po' tutto, un disastro. Grazie.
0: La gente è meteoropatica, davvero Cinzia, davvero. Dai che io adesso vado con un po' di rock and roll, basta, non se ne parla più così.

0: Che vuole questo? Ma ci va da solo o bisogna fargli compagnia?
1: Per Angelo, magari qualche persona, un po' di gente ti vuole mettere in difficoltà. E non ti chiediamo Sabrina Salerno, non ti chiediamo il ma possiamo chiederti qualcos'altro. Dai, attenti a quei due, la sigla, oggi sono quello delle sigle.
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: c'è Actarus o Goldrake.
0: Sì.
1: Da Gianni Gianni. La versione disco.
0: Posso cambiare radio io?
2: Sì, 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: meteoro patici, mica da ridere, eh. Basta che passi una nuvoletta, e scendono tutti in depressione, ma com'è la storia, ma...
1: Buonasera, penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla.

0: Che vuole questo?
1: Senti Pier, una domanda, la Lori è sposata?
0: Ma secondo te che ne so? C'ho mica un'agenzia io. Sono curiosi gli uomini.
2: Pierangelo, stasera riso con la zucca, buonissimo.
0: Ah, siamo a posto. Adesso non ascolto più nessuno io. Faccio tutto rock and roll io sino alle 18, vedrai.

questo dei Led Zeppelin, questo per accontentare anche tutti i rockettari che ci stanno ascoltando, giusto? Rock and roll, grande 33 dove c'è pure Wall of Love, Immigrant Song, Starway to Heaven, eccetera, eccetera. Grande, grande, grande, via!

Allora, l'amico di Maracaibo, cos'è che mi ha chiesto se la Lori era sposata o meno? Sai che mi ha risposto la Lori? No, quattro volte. No, single, separata, puntini, e va bene così. Già a posto anche lui. Stai tranquillo, stai lì a Maracaibo, tu. Non venire qua a fare della strada per niente. Stai lì. Eccola là, era Jump di Van Halen. Che si mangia, Savo, stasera? Risotto con uva, fragola e gorgonzola.

Allora, ho capito che noi abbiamo delle belle ascoltatrici anche che hanno una voce meravigliosa, allora, mi sa che gli uomini si stanno innamorando un po' troppo di questa ascoltatrice. Io potrei essere anche un attimo geloso, perché so, non avete nient'altro da fare, qui dovete venire. Cosa vieni a fare qua? Che vieni a fare qua? Lascia stare, dai, vabbè.

0: Ecco, questa si chiama musica, vedi? Per esempio, che vuole questo?
1: Amico mio, fammi la cortesia, io me ne ritorno a Italia, io me ne voglio ritornare in Italia, voglio cercare una scusa per ritornarmi.
0: Ah no, ma le donne qua sono tutte impegnate, no sono tutte impegnate, stai pure lì perché qua non venire a cercare donne che qua... No, sono tutte impegnate. E se non sono impegnate, le faccio impegnare. Che vuole Enrico qua?
2: Ma se... Questa Enrico... però non passarla è per te. Su questa canzone che stai mandando in questo preciso istante, il mio gruppo ci canta. I gelati sono buoni, ma costano

0: version of the old. Hai ragione, Luca, hai ragione.
1: Digli stare lì che qua c'è la crisi, c'è la guerra. Facciamo fatica a tirare avanti noi, manca un altro a mangiare.
0: Cosa mi scrivi, Cinzia? Io non ho una bella voce, ma ho tutto il resto che brilla. E so anche cucinare, vedi qual è? Se ne ho trovata una, ma è occupata. Lascia stare.

scusa, qua mi scrivono, cos'è che brilla? Non lo so. Ha tutto che brilla lei. Oh signore. Grazie Enrico, mi hai tirato su un po' di morale, davvero. Davvero, perché io ho bisogno di queste cose, abbi pazienza. Va bene. Simona, ti voglio bene. Driver, sì.

0: mai visto qua? La Cinzia dice sono proprio bella. E infatti mi ha mandato una foto, è bellissima. È alta 1,85 m. Ma quello lì del Maracaibo è come quelli del Cinque Togli, così. Cos'è? Un metro e cinquanta, niente così. Che fa? Lascia stare, capito? Abbiamo un'altra soluzione per lui del Maracaibo. Sì. Che c'è fra 5 anni?
1: Per il ragazzo del Maracaibo c'è sempre il robot fra 5 anni, eh?

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: No, dai.
3: 60-70-80 live. Live con Angelo Lanfranco.
4: Eccola. Grazie per il favore. Mandagli il mio numero.
2: Sì, sì. Sì,
4: ti ringrazio.
2: Prego, prego. Il grano non c'è grano. Lo mandiamo alla messa di Antonio Caminito, alla Brembo questo. Gli facciamo assaggiare un po' di zucchine trifolate, un po' di melanzane lì che... E poi ci sono tanti piselli, ma tanti, ma tanti, ma tanti, tanti!

0: E pensa che io 5-6 mesi fa volevo condurre in queste 3 ore di trasmissione un'oretta nella quale formare delle coppie, no? Cioè, magari che sai, la gente si innamorasse così un po' delle voci degli ascoltatori e le ascoltatrici si innamorassero un attimo della voce degli ascoltatori, degli uomini, no? Meno male che non l'ho fatta, altrimenti. Ma queste qua del Maracaibo continuano. Cioè, ma cioè io non lo so. Che
1: Antonio lo conosco. Lo vedo sempre, sì? Il sabato nel chiuso nati di Enrico. Così che non c'è problema. Ci possiamo ecco. Fare. Ci possiamo fare una bella mangiata, un bel mangiare.
0: Sì, sì, sì. Ah, lo conosci Chiaminito? Perfetto, vabbè. Vai da lui che sei tranquillo, lascia stare le nostre donne, lasciale.

0: devo formare delle coppie qua, io ce le avrei già dei nomi da vedere. Sì. Abbiamo tante donne, abbiamo tanti uomini, possiamo fare delle coppiette qua, è vero? Una volta al mese ci si trova. Sarebbe una bella idea, davvero. Che c'è lì in Congo? C'è qualcosa anche in Congo lì, Chicco?
1: Angelo, guarda che se vai a mangiare in un ristorante in Congo e ti portano una noce di cocco intera, non è un omaggio, ti stanno mettendo la prova, voglio vedere quanta fiducia hai nel tuo intestino.

Ma come si chiama questo che chiama dal Maracaibo? Dici il tuo nome, perché non, le donne qua impazziscono. Ma come si chiama quel nanetto lì? No, non lo so io, non lo so. Adesso ci facciamo dire il nome, così almeno ve lo puntate da qualche parte. Poi questa sera lo mettete nel minestrone e lo frullate. Oh signora! Disco Inferno, allora non andrò più in Congo, avevo intenzione di andare a fare un giro in Congo io. Niente, ma... Oh! It's...

0: scusa, se mi dici che ci sono delle donne pazzesche lì, che vieni a fare qua? Cioè,
1: così vedi le donne pazzesche che ci sono qua, amico mio.
0: E allora perché ti interessi delle donne italiane? Cioè, non ho capito io. Ci sono delle donne pazzesche lì, non ci ha ancora detto come si chiama, vediamo se riesco a beccarlo.
1: Poi amico mio, come posso cambiare una Monica Bellucci per una di qua del Venezuela? Dico.
0: Oh signore!
1: Per certo, io sono stato vicino a Congo e non lo raccomando di nessuna maniera.

0: Vedi che qua abbiamo anche le donne che... Altro che gli chef uomini, quasi.
1: Buonasera, bravissimo Pier. Sono io. Oh, oggi ho sintonizzato il PC in ufficio con la radio e vi ho ascoltato tutto il pomeriggio. Comunque, volevo dirti, prima ho sentito la signora che diceva che stasera cucinerà la zucca, la minestra di zucca. Allora io volevo fare un piccolo puntino e dire che stasera cucinerò porcini impanati di tignale sul Garda. Un abbraccio a tutti, un abbraccio forte a te. Metti una canzone che vuoi, se puoi. Ciao, bacioni da me.
0: Hai capito? Grazie Fabrizia.

0: capito, amico del Maracaibo, c'è una signora qua che ti deve dire una cosa. Senti,
1: Angelo,
0: senti,
1: sono tutte rifatte là.
0: Sono tutte rifatte. Non le vogliamo noi quelle di gomma, no? A noi piacciono le donne giuste. Non vogliamo le cose di plastica che... No, lascia stare. Quelle che fanno... No, lascia stare. Le tocche suonano, hai capito? Manca la cordicina.

0: in particolare. Sai che faccio io stasera? Vado a Tignale, hai capito?
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Da Bruxelles arriva l'ok alla clausola di flessibilità per l'Italia.
3: Una clausola che permette di spendere ben 28 miliardi per l'energia e per la difesa. 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Ebbene, diciamo, si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa, quindi 14 e 14, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti al riguardo. Proprio per questo, diciamo, le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati, via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Un'altra giornata di proteste studentesche in Francia, attesa una manifestazione questo pomeriggio a Parigi in Piazza della Bastiglia, dove si stanno radunando migliaia di giovani che chiedono più risorse per l'istruzione. Proseguono i blocchi stradali davanti a molte scuole e università. A Roma si indaga sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde, dove domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. Archiviata la sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, domenica alle 12.30 il big match Como-Roma, padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio e che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: noi stiamo parlando di di gente rifatta, no? Perché cioè non è detto che una donna si debba rifare solo il seno, no? C'è la donna che si rifà gli zigomi, le labbra, le sopracciglia, i glutei, eccetera, eccetera. Ma sappiate che queste cose bene o male inquinano.
1: Ciao, che dici, Piero, Luis? Volevo dirti una cosa, che la plastica inquina, le robe naturali non inquinano mica. Siccome che qua piove nella rate, ci metti la canzone di Pino Daniele quando piove. Grazie, un abbraccione a tutti. La simpatia va sempre in onda al pomeriggio.
0: Che ti devo dire io? No, ma guarda che noi stiamo parlando, ma in effetti insomma la chirurgia plastica sta facendo passi da gigante. Però insomma lasciamo perdere. A proposito di pezzo, io ho un disco di Daniele, ma l'avevano già richiesto, mi dispiace, ed è questo.

0: Qua ci stanno facendo il filo da Maracaibo, senti, qual è?
1: Le tratto come una regina. Faccio tutto lo che loro vogliono. Che tutto? Più possono cercare una donna italiana di un italo venezolano?
0: Fa tutto lui, eh. Sì, fa il falegname, fa il cuoco, mette a posto la casa, fa tutto, fa. Qualche parola vi sta facendo il filo qua, italiane, che ci state ascoltando. Sappiate che abbiamo qua questo soggetto che è tremendo. Io non ce la faccio più, è tardi. Devo andare via qua. C'ho tempo per mettere ancora un paio di dischetti qua. Dov'è?
2: D'accordo con te, gli uomini sono bravi in cucina, ma vuoi mettere una donna con la sottoveste e un minigonna? Mai più, ciao.
0: Ma scherzi, ma...
2: Mi puoi mettere i Dire Straits? Grazie. Moreno, Chiaro Maggiore.
0: Moreno, hai ragione, l'uomo è bravissimo. Però vuoi mettere la donna ai fornelli lì? Ti fa venire anche più appetito, non so perché. È vero, ti viene appetito, eh. È così, è così.

0: com'è questa storia?
1: Bene, Piero, allora la prossima volta che viene a cena, Chico gli facciamo mettere la gonna sotto veste. Ciao, magari ti viene più appetito.
0: Fallo rasare un po' anche, magari. Fallo depilare un po', che. Mi sembra un orso bruno. Fallo depilare, vado. Vedi che le donne qua dicono, sì, la plastica inquina, però se contaminiamo anche con la plastica. E qua da

0: siamo obiettivi a volte, dobbiamo essere uomini a volte, dire le cose come stanno. Te ne accorgi, no? Te ne accorgi, meglio che siano fatte, però te ne accorgi, no? Senti che c'è qualcosa che non... No, le donne si devono piacere e la prima cosa che fanno, vanno davanti allo specchio. Qua c'è questo che non va. No, c'ho le labbra troppo piccole, mi servono le labbra più carnose. Cazzo lo zigomo qua. Poi si girano, si guardano in fondo schiena. Dobbiamo fare qualcosa anche ai glutei.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Max, siamo da Mendrisio, sto tornando dal lavoro e stavo pensando di sentire una bella canzone, se è possibile, che si chiama Morning di Al Jarreau. A chi dedicarla? A chi non riceve mai idee, che purtroppo il mio grande amico Pierangelo Lanfranchi. Ciao!
0: Grazie, perché mi piace da morire, via!

0: Allora, se fosse una donna chi mi ha dedicato questo pezzo lo sposerei subito. Grazie per la... Oh, morning, che pezzo questo. Abbiamo finito qua. Chico, devi dire ancora l'ultima.
1: Ma non l'avete ancora capito perché si chiama arte culinaria. E il cuoco, poverino, quando si piega a tirare fuori le teglie, eh? Arte culinaria. E la donna va bene in cucina, perché è come la lavastoviglie, dal meglio di sé a 90 gradi. Olà, questa è una brigata.
0: Hai capito? Me ne posso andare dopo questa ultima bella cosa che ha detto Chicco? Me ne vado? Vi auguro una buona serata, che sia serena, tranquilla, felice e con tanto appetito, perché qua con quello che abbiamo sentito stasera mi sa che si mangia bene. Noi ci aggiorniamo domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15 da Pierani.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

solo.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia. Ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri al comando della classifica con le romane dovranno fare a meno per 20 giorni per infortunio muscolare dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo Milan, nel posticipo serale Cagliari Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta Venezia Torino Udinese, e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Come on, where's the rest of the team?
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
0: Focus.
2: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
3: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla seconda puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Anche oggi abbiamo con noi Paolo Proli di Amundi SGR, uno dei più importanti asset manager a livello globale. Benvenuto.
4: Grazie a voi per l'ospitalità.
3: Ci siamo salutati la scorsa settimana dopo aver elencato i settori strategici da sostenere per arrivare a un'Europa più autonoma, e cioè industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Proviamo ad andare nel dettaglio. Come si rilancia l'industria, per esempio?
4: Ma c'è un obiettivo generale, quello di recuperare le competenze perse in anni di globalizzazione estrema e ripristinare la capacità di produrre nel continente in tutti quei casi in cui una dipendenza dall'estero viene considerata pericolosa. Sappiamo tutti, per esempio, quanto siano vitali i semiconduttori in un mondo rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. Per questo è stato proprio promulgato il Chip Act, oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati per portare la quota di chip prodotti sul suolo europeo dal 9% del 2022 al 20% entro il 2030. In più si sono aggiunti 3,3 miliardi di euro di ricerca e di sviluppo per creare la prossima generazione di chip elettronici. Cyber Resilient Act, del valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro, punta invece a costituire una politica comune di difesa informatica che, oltre a prevenire gli attacchi alla catena di approvvigionamento e alle infrastrutture del cloud, si calcola consentirà alle imprese europee di risparmiare oltre 290 miliardi di euro.
3: C'è poi il tema gigantesco dell'energia.
4: Esatto, e qua torniamo ad allacciarci allo scenario geopolitico. La decarbonizzazione non può avvenire ovviamente a spese della competitività industriale dell'Europa, ma le crisi dell'ultimo periodo hanno dimostrato che la via più efficace per giungere all'autonomia strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
3: Misure di sostegno sono state pensate per favorirla?
4: Ci sono due piani colossali. Da una parte l'European Green Deal del 2020, con un valore che supera il trilione di euro, con lo scopo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. E dall'altra il Repower EU, che nel 2022 ha aggiunto 300 miliardi di investimenti. Qui l'obiettivo è portare la quota di energia rinnovabile al 45% sempre entro il 2030. Il compito è complesso e i progressi sono ancora lenti, ma il tema resterà nell'agenda europea nel lungo periodo e le crisi recenti rafforzano le scelte di investimento già compiute e dimostrano la necessità di spingersi oltre.
3: La prossima settimana parleremo sempre con Amundi di un altro settore strategico per la sovranità europea, la difesa. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Grazie a Paolo Proli per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: E grazie a tutti voi per averci seguito.
5: Formula 1 a Singapore, Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del mondo già ad Austin a fine ottobre. Il pilota della Mercedes a più 84 su Russell a 7 Gran Premi. Dal termine domenica potrà sfruttare il fatto che l'inglese partirà ultimo per la penalità relativa al cambio motore a Sepang. MotoGP in Indonesia, corsa a 3 per il titolo, Martin a più 2 su Marc Marquez, più staccato al terzo posto Bezzecchi. Annunciato intanto il nuovo format 2027, tra le novità introdutte le qualifiche anche per la sprint. Calcio, domani Avellino Sampdoria apre la sesta di Serie B, antipasto del weekend in cui ripartirà dopo la lunga sosta per le nazionali anche la Serie A. Stesso turno della cadetteria. L'Inter sabato alle 18 ospita il Parma, out per 20 giorni Stones. I nerazzurri al comando della classifica con la Roma domenica a pranzo a Como e con la Lazio in attesa del Monza alle 15 domenica. Alle 18 Sassuolo Milan, nel posticipo serale Cagliari Juventus. Basket, quarta di Eurolega alle 18 sul neutro di Belgrado. Milano affronta il Maccabi Tel Aviv alle 20. Virtus Bologna a Monaco con il Bayern. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: A Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E siamo ancora qui, puntuali, come sempre, per il nostro spazio dedicato alle classifiche. Ehi tu che sei all'ascolto, donna, uomo, bambino, di qua, di là, insomma, stai attento, perché quello che c'è in onda nei prossimi 10 minuti ti riguarda molto da vicino. Ecco perché chiedo la tua attenzione. Stiamo occupandoci dell'Hit Parade del 1968, e se tu nel 1968 avevi almeno 10 anni ed eri in grado di intendere e di ascoltare, oggi quanti anni hai? Mamma! Bene, va benissimo, questo è il nostro momento. Allora, 1968, una grandissima classifica, quella italiana, in quell'anno, che vedeva la presenza contemporaneamente all'America di un pezzo strepitoso che fu scritto da Paul McCartney. Ecco, quando dico questo dico tutto. E fu scritto per Julian Lennon, il figlio di John, per consolarlo dalla separazione dei genitori. Ma adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Hey

La storia dei Beatles è ormai materia di studio in tutte le facoltà universitarie e anche nei corsi intermedi, assolutamente. Bisogna tutti sapere la storia di questo straordinario quartetto di Liverpool. Questa canzone era contemporaneamente presente in Italia ed in America. D'altronde un pezzo così come poteva non raggiungere i cuori di tutti, no? Hey Jude, i Beatles che lasciano il posto a un pazzo. Questo qui è veramente un pazzo scatenato. Pensate addirittura che in una delle sue esibizioni prese fuoco l'elmo che aveva sul capo, perché lui era veramente un po' stravagante, e dovessero intervenire gli steward per spegnergli l'incendio con della birra. Pensate un po'. Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you

0: una digressione tra i meno famosi qui in Europa, perché Arthur Brown non è che da noi fece furore, ma in America sì, pensate, era a pochissima distanza il Billboard dai Jude che abbiamo appena ascoltato, e con lui inizia lo shock rock. Le sue performance erano davvero molto molto appariscenti, ma anche molto particolari nel contesto scenografico, nel modo di agghindarsi, insomma era un qualcosa di diverso, che comunque ha creato uno stile per Alice Cooper, per i Kiss, insomma quel quadretto lì, no, familiare. Fire era la canzone che abbiamo appena sentita, che chiude l'appuntamento con il 1968. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, 30 anni di così tanta bella musica, e ci riaggiorniamo al prossimo appuntamento, dove insieme andremo nel 1978, un anno veramente importante per la musica. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Quando c'è questo stacco, ragazzi, che è imponente, bisogna rendersi conto che è il momento di dare un po' più di attenzione del solito alla Hit Parade. Siamo nel 1978. Benvenuti all'ascolto da Bruno Righetti sulle frequenze di Radio 60, 70, 80, quelle che ormai conoscete molto bene. Un saluto a tutti, anche a quelli che ascoltano in streaming in tutto il mondo. Sì, perché noi possiamo essere ascoltati in tutto il mondo dai nostri aficionados che si muovono per lavoro, per vacanza, per qualsiasi motivo. Quindi, 1978 è un anno importante, si arriva dal grande successo mondiale della Febbre del Sabato Sera, un film che ha celebrato la modernità, che ha celebrato il trionfo di un gruppo australiano, quello dei Bee Gees, un film che insomma ha rappresentato i tempi che in quel momento si vivevano. Un anno dopo, la produzione di quest'altro film, che si chiamava e si chiama ancora Grease, fortunatissimo tra l'altro, segnava la voglia di tornare un po' al passato, anni 50, una voglia che, di ascoltare musica, di tornare al rock and roll, insomma, di ascoltare il passato. E questo fu un grande successo, interpretò esattamente la voglia che c'era nel pubblico all'epoca. You Are the One That I Want è la canzone tratta da quella colonna sonora cantata da John Travolta e Olivia Newton-John, che rappresentava per noi il sesto posto in classifica.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

You're the One That I Want, il bis del successo personale per John Travolta, ma anche per la produzione di questo film che insomma rappresentò la voglia di tornare al rock and roll, e questa produzione davvero incarnava quella voglia anche qui da noi, del resto, e infatti il successo fu grande anche dalle nostre parti. Dopo Olivia Newton-John e John Travolta, attuffiamoci in America e andiamo nella classifica di Billboard per renderci conto che al quarto posto in quell'epoca c'era un grandioso gruppo. L'album d'esordio Boston vendette milioni di dischi e si bissò subito dopo con questo Don't Look Back.

0: i Boston di Don't Look Back, i Boston di Tom Scholz, questo strepitoso artista che poi nella vita era un product designer per la Kodak, pensate un po', che si mise a un certo punto l'idea in testa di fare musica, di farla però a modo suo, il che lo portò a scontrarsi spesso con le case discografiche che lo mettevano sotto contratto, proponeva dei pezzi, proponevano le demo, le case discografiche gliele bocciavano, li facevano rielaborare da altri ingegneri, da altri musicisti, gli restituivano i materiali, lui tornava a casa e le rimetteva nella stessa situazione in cui erano all'origine e poi li mandava alla produzione. Insomma, una bella storia quella dei Boston, e sia come vendite che come storia personale, un rock puro, cristallino, musica davvero suonata, meraviglioso, a me quel genere piaceva tantissimo. Abbiamo chiuso il 1978, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi rinnovo al prossimo appuntamento che vedrà andare insieme a scoprire cosa succedeva nel 1988. Da Bruno Righetti e Radio 607080. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ci avviciniamo ai tempi più recenti, si fa per dire, perché siamo sempre nel 1988, una bella sfilza di anni fa, ma cominciamo a ritrovare artisti che sentiamo anche oggi. 1988, Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Grazie per essere ancora all'ascolto di questi canali fantastici che vi accompagnano durante la giornata. Ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri parenti, fate le riunioni e cominciate a diffondere il verbo di questa radio. Se volete ascoltare 30 anni di grande musica, un successo via l'altro, bene, sintonizzatevi su di noi e soprattutto rimaneteci. Questo è il momento della Hit Parade. Siamo come dicevo nell'88, due canzoni che rappresentano gli Stati Uniti e l'Europa, e li rappresentano veramente degnamente. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è di un gruppo che era già sulla scena da parecchi anni, un gruppo di dimensioni come successo planetarie, e che attraverso varie vicissitudini è arrivato fino alla pubblicazione di questo The Big Thing. La canzone che andiamo ad ascoltare dalla classifica italiana è I Don't Want Your Love. È ovvio che sono i Duran Duran.
2: C'era una volta Hit Parade.

Beh, i Duran Duran sono materia moderna, nel senso che ancora oggi si possono vedere degli special su di loro, anche perché hanno saputo fare il loro ritorno, hanno saputo ridisegnare le proprie impostazioni musicali e incontrare anche il gusto dei ragazzi di oggi. I Duran Duran qui invece li abbiamo ascoltati in una versione dall'album del 1988 che li vedeva in classifica con I Don't Want Your Love, l'album era The Big Thing, che lascia il posto a un grandissimo scozzese, strepitoso, il nome Rod Stewart.

0: Beh, certo che passare dall'attività di commesso in un negozio che poi era di famiglia, al fattorino di giornali, al manovale nel cimitero di Highgate, che è il sobborgo londinese dove lui è nato, all'impiegato per un'impresa di pompe funebri lì vicino, insomma, a vendere 250 milioni di dischi e a piazzare hit sia nel Regno Unito, quindi in Europa, che in America, e anche ai primissimi posti e anche al primo posto, è sicuramente un grande cambiamento, una straordinaria storia quella di Rod Stewart, che merita di essere letta ma soprattutto ascoltata attraverso la sua musica, cosa che abbiamo fatto anche noi oggi all'interno dello spazio I Parade, dedicato a questo mese di ottobre del 1989. Torniamo a preparare il prossimo blocco. Una raccomandazione: scaricate l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno ci trovate il link che vi consegna al nostro streaming e vi dà la possibilità di portarci con voi ovunque nel mondo. Appuntamento al prossimo blocco qui su Radio 60 7080 con le classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Focus.
2: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
3: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla seconda puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Anche oggi abbiamo con noi Paolo Proli di Amundi SGR, uno dei più importanti asset manager a livello globale. Benvenuto.
4: Grazie a voi per l'ospitalità.
3: Ci siamo salutati la scorsa settimana dopo aver elencato i settori strategici da sostenere per arrivare a un'Europa più autonoma, e cioè industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Proviamo ad andare nel dettaglio. Come si rilancia l'industria, per esempio?
4: Ma c'è un obiettivo generale, quello di recuperare le competenze perse in anni di globalizzazione estrema e ripristinare la capacità di produrre nel continente in tutti quei casi in cui una dipendenza dall'estero viene considerata pericolosa. Sappiamo tutti, per esempio, quanto siano vitali i semiconduttori in un mondo rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. Per questo è stato proprio promulgato il Chip Act, oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati per portare la quota di chip prodotti sul suolo europeo dal 9% del 2022 al 20% entro il 2030. In più si sono aggiunti 3,3 miliardi di euro di ricerca e di sviluppo per creare la prossima generazione di chip elettronici. Cyber Resilience Act, del valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro, punta invece a costituire una politica comune di difesa informatica che, oltre a prevenire gli attacchi alla catena di approvvigionamento e alle infrastrutture del cloud, si calcola consentirà alle imprese europee di risparmiare oltre 290 miliardi di euro.
3: C'è poi il tema gigantesco dell'energia.
4: Esatto, e qua torniamo ad allacciarci allo scenario geopolitico. La decarbonizzazione non può avvenire ovviamente a spese della competitività industriale dell'Europa, ma le crisi dell'ultimo periodo hanno dimostrato che la via più efficace per giungere all'autonomia strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
3: Che misure di sostegno sono state pensate per favorirla?
4: Ci sono due piani colossali. Da una parte l'European Green Deal del 2020, con un valore che supera il trilione di euro, con lo scopo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. E dall'altra il Repower EU, che nel 2022 ha aggiunto 300 miliardi di investimenti. Qui l'obiettivo è portare la quota di energia rinnovabile al 45% sempre entro il 2030. Il compito è complesso e i progressi sono ancora lenti, ma il tema resterà nell'agenda europea nel lungo periodo e le crisi recenti rafforzano le scelte di investimento già compiute e dimostrano la necessità di spingersi oltre.
3: La prossima settimana parleremo sempre con Amundi di un altro settore strategico per la sovranità europea, la difesa. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Grazie a Paolo Proli per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: E grazie a tutti voi per averci seguito.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

anno 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi. 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.